0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Manila 2001. Sempre con te.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, stiamo rientrando a casa dopo aver festeggiato il mio compleanno. Vorrei ascoltare Sacrifice di The Weeknd. Grazie da Steve.

0: Ciao Manilosi, volevo ascoltare Romantica di Ultimo. Grazie, Vane da Poirino.
1: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i

0: che c'è.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Buonasera signorina, siamo Samira e Dennis da Villarbase e vorremmo ascoltare una canzone qualsiasi di Macklemore. Grazie mille.
3: Radio Manila, si sente che ci sei.

portami via da qua con te. Potrà sembrarti prematuro, non so il tuo nome ma la tua risata abbinata a quel culo basta già. Portami via da qua con te, tacchetto vista io ho deciso.

0: Resta in ascolto su Radio Manila, c'è una canzone per te.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001.
3: Sempre con te.

0: Ciao signorina 9001, siamo Ilaria e Tommaso e ci piacerebbe sentire On My Mind di Alex Warren e Rosé. Grazie e buonanotte a tutti.
1: Radio Manila.

ciao Radio Manila, sono Apollo e mi sono nascosto da Artemide, così non mi può ascoltare, però è tipo di fianco a me, infatti spero che non mi senta. Comunque vorrei dedicare ad Artemide Neve al sole di Pino Daniele, perché sì, perché è giusto così. Buonanotte.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 3:04.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato 011-967-2445.

0: Payphone.
1: Buonasera Manilosi, siamo Annalisa e Andrea, vorremmo ascoltare Payphone dei Maroon 5 con Wiz Khalifa. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Jenny da Torino, mi metti per favore Casini, l'ultima canzone di Marra e Guerra.

0: vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Emma. Potresti dedicare una canzone degli Imagine Dragon a tutti i nottambuli per lavoro, in particolare ai miei colleghi.
1: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: quale nuvole.
1: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao Radio Manila, sono Riccardo, sto tornando a casa dopo una bella serata con gli amici, volevo chiedere se potevi mettere Nue Viol di Bad Bunny. Buon lavoro.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.
2: Nueva York!

0: Resta in ascolto su Radio Manila. C'è una canzone per te.
1: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera signorina, siamo Esther e Monica, volevamo dedicare alla linea Bulli, linea Audi, la canzone di Mina e Blanco, Un briciolo di allegria. Grazie.

0: Ciao Radio Manila, sono Sara. Mi piacerebbe ascoltare Animali Notturni di Malika e Ian. Nel caso in cui non fosse possibile, va bene una qualsiasi canzone a vostra scelta. Grazie.
1: Ciao, sono Malika Ian e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Buonasera Manilosi, siamo Andrea e Andrea, vorremmo ascoltare Mamma non Mamma di Madam. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, io e mia mamma stiamo andando in ferie e vorremmo chiederti Don't Look Back in Anger degli Oasis, grazie.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 24 45.
1: Manila 2001. Sempre con te.

Ciao Radio Manila, mi metteresti una canzone di Sal Da Vinci per le ragazze della Bolì? La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Simone il fruttivendolo di Sommariva del Bosco, saluto tutti i manilosi e in particolare Walter il panettiere migliore della nostra provincia. Siccome piove a dirotto mi puoi mettere la canzone Renovarmi di Pitbull, siete i migliori, grazie mille.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: serve un tatuaggio sulla pelle.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia stamattina mi fai sentire i Toto con Roxana. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, in particolare quelli che stanno già lavorando. Mando un bacio a Elsa, Silvia, Eleonora e Margherita. Saluto Gianni, Lino, Walter di None, Walter di Sommariva, Marco e Tiziana, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over, Daniela da Saluzzo. Grazie, ciao.

Buongiorno signorina, per favore questa mattina mi farete ascoltare A Lei di Anna Oxa. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro. Saluto in particolare Gianni Panatè, Walter di Sommariva Bosco, i panettieri di None, Daniela di Saluzzo e Margherita di Santena. Un grandissimo abbraccio a mia moglie Nuccia e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.

0: Manila 2001, sempre con te.
1: Ehi, hai sentito la novità?
2: Veramente, cado dal pero.
1: Sabato 26 settembre nelle principali città italiane potrai chiedere ai volontari Abio cosa significa prendersi cura dei bambini in ospedale e offrire un contributo in cambio di un cestino di ottime pere.
3: Il tuo sostegno servirà alla formazione di nuovi volontari perché possano svolgere un prezioso servizio in ospedale. Vai sul sito giornatanazionaleabio.org. Supporta anche tu Abio, da sempre al fianco dei bambini in ospedale.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Ciao, sono Nick e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Gaia Sofia, Giorgia e Giulia, ti chiediamo fatti avanti amore di Nexi come la Juve ha vinto contro il NEC. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila e tutti i manilosi, sono Roberto, tranviene di Torino, già al lavoro. Chiederei se possibile una qualsiasi canzone dei più diretti a 5 anni. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Buona giornata a tutti e buon fine settimana.
2: Signora mia, che cosa vuole che le dica? Sua nipote e la sua amica hanno fatto coming out.

0: America scioggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Ciao Radio Manila, sono Emanuele di Moncalieri. Mi fai ascoltare la canzone Kiss Veren di Billy Myers, grazie.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
10: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
13: Amiche per la vita.
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Siete le sorelle Owens?
15: Sì, se amiamo qualcuno muore.
14: Ma dai,
16: a settembre
15: siamo streghe.
16: Ritorna la magia.
15: E siamo maledette.
16: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Sì, è vero.
16: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
18: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Radio Manila. Nuovo singolo.
20: Let's go.

Ciao Radio Manila, siamo Dante Giuseppe dei Pulcini Gialli. Volevamo ascoltare Svegliarsi la mattina degli Zero Assoluto. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!

0: Ciao signorina, per favore mi faresti ascoltare Karma dei The Colors? Grazie, ciao Galino.
1: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. I just buy my time.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Vanilla, se ti puoi mettere la canzone di l'ultima che ha fatto Angelina Mango insieme a un altro cantante che non ricordo. E volevo dedicarla al mio collega Dante che sta tornando a casa. E chi non ascolta Radio Vanilla è un game over.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao signorina, sono Walter, Pantesso Mariva. Continuiamo ad ascoltare la canzone di moda, Tappeti di Fragole. Sono stati tutti i maestri del lavoro, in particolare Gianni Pedro Camagnola, Lino, Walter Sinone, Daniele Saluzzo e Magari Santena. Buon lavoro a tutti, grazie signorina.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

Buongiorno signorina, buongiorno Radio Vanilla, l'unica che ce le suona per noi parentieri. Esso è Walter Denis Loris. Senti carissima, io saluto caramente Denis che sta andando a lavorare, augurando una buona giornata. E volevo chiederti la canzone Enola Gay. Salutiamo Daniele, saluto Rita Margherita Grande Trumba, il disco volante, augurando un buon lavoro anche Nino Panatè, Gianni Pante Carmagnola, Walter San Maria Bosco, Marco Pazzia di Canelli, il patataro di Torino e tutti quanti i malinosi. E che dire, salutiamo la Maria, la fidatrice, chi non ascolta Radio Marino sempre super che muove. Ciao Elsa, buonasera da Danone, ciao signorina.

Ciao Radio Manila, buongiorno. Sono Salvatore, sono in viaggio con mio amico Luca. Stiamo andando all'aeroporto e niente, volevo augurare un buongiorno a tutti i manilosi e salutare il mio amico Gerardo e la mia amica Lidia. Un abbraccio, chi non ascolta Radio Manila è game over. Se potete passare un pezzo di Joliero qualsiasi, grazie.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao Radio Manila, siamo Mario e Simona da Lavagna. Per noi vorremmo Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Grazie mille e buon lavoro.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, la nostra diretta notturna finisce qui, ma non vi preoccupate. Tra pochi mi finisce qui, ma non vi preoccupate. Tra pochi minuti sarà con noi il nostro Alice D'Amico. Vi auguro un buon venerdì, un bacio dalla vostra signorina Manila 9001.

0: Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Vi consigliamo il DAB, vi consigliamo di scaricare la nostra app per avere Manila a portata di dito di udito. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina.

0: Perdonami, abbiamo iniziato così, ma qui c'è già una canzone sottofondo, ragazzi, avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi, buon venerdì. Alice, qui a Cocconato piove da stanotte verso
0: l'ora. Ma dai!
1: È iniziato, sta ancora piovendo. Come sempre fai tu. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Buon weekend a tutti, baci baci.
0: Ciao Stella, hai sentito che canzone avevo nel taschino? Kissing the Pink One Step. Allora sta incominciando a piovere in alcune zone. Oggi sì, dovrebbe esserci un po' di pioggerellina.

l'avrei lasciata così all'infinito in loop questa. Kissing the Pinky One Step 1900 rifatti 6 su Manila nel Manila Box Breakfast del venerdì, ragazzi. E siamo già praticamente, mamma mia, siamo già praticamente quasi a fine mese. Oggi è 18, ragazzi. Buongiorno Alice, sono Giusy da Chiarasco. Oggi, se fosse possibile, mi piacerebbe ascoltare Made in Italy di Rosa Chemical. Grazie mille. Ascoltiamo allora. Chi lo ascolta di Manila Game Over, fatemi salutare le manilosi che già sono collegate al nostro streaming, che sono già a quest'ora tantissimi.

0: Made in Italy. Rosa Chemical Made in Italy, su Radio Manila, abbiamo la nostra vita.
1: Buongiorno Super Alice.
0: Buongiorno.
1: Ed eccoci qui a venerdì. È passata una settimana, anzi volata una settimana, come sempre, d'altronde. Se ti fosse

0: possibile stamattina mi faresti ascoltare il nuovo singolo di Ultimo oppure quello di Benji e Fede? Non fossero ancora disponibili un nuovo singolo, vedi un po' tu. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, un saluto in particolare ai panettieri di None e a Marco della pasticceria. Qua a Settimo ha già iniziato a piovere, non so lì, e comunque ci sono 19 gradi, non sembrava, mi sembrava di che fosse un po' più freddo, vabbè,
1: no,
0: ciao da Vita.
1: Non è più freddissimo, vero Vita? Comunque è già iniziato anche lì, adesso vado a controllare se qui dalla mia parte è iniziato. Oggi farà qualche gocciolina, purtroppo, così, però la temperatura è comunque sempre costante, direi, in questi giorni. Allora, abbiamo i singoli, sì, ce ne sono tanti di nuovi singoli questa mattina, tra cui fresca fresca, ma proprio freschissima, Ultimo, il titolo Tutto.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono l'Ortex e chi non ascolta Radio Manila è game over.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
6: Siamo

fresco fresco, nuovo singolo ultimo dal titolo Tutto su Radio Mania, Mania Box Breakfast. Ne sono uscite parecchie. Sapete che ieri vi ho detto quella frase sibillina quando ho detto Annalisa, ma chissà. E infatti è uscita anche Annalisa con un nuovo singolo insieme a Madame. Ciao, sono Danilo, vorrei ascoltare Why Girl Wasted di Anna Pepe. Chi lo ascolta Radio Mania, Game On.

0: Anna, facciamo un salto temporale adesso, sì, sentiamo la batteria. Ah, ragazzi, che bella. Avanti, avanti, avanti.
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Senti, questa mattina per favore mi metteresti mica Michael Jackson con Billie Jean. La dedico a te, a tutti i manilosi, auguro a tutti un buon venerdì, un buon fine settimana. Un bacio a Daniela, a Paolo dell'Officina.

0: Michael Jackson con Billie Jean, mamma mia ragazzi, questo è del Rifatti 2, chi c'è?
1: Buongiorno Alex, buongiorno a tutti, sono Giuseppe, auguro buon venerdì, buon fine settimana a tutti i malilosi, belli come te. Senti, domenica la mia piccola Miriam compie 18 anni, diventa maggiorenne, e faccio tanti auguri e le voglio indicare buon compleanno bambina di Eros. Saluto tutti i malilosi con un bacio e ricordo a tutti che se non ascoltate il magnifico Ali siete che ti ho chiesto bacino Bettina numerato e il meteo per questo weekend, bacino Bettina, ciao.
0: È un weekend bello, è solo oggi che piove. Comunque Edoardo Bennato, ci siamo scritti.

0: Ci stava una dedica anche a chiunque voi vogliate. Comunque Edoardo Bennato con buon compleanno bambina nel venerdì di Radio Manila, nel Manila Box Breakfast. Chi abbiamo adesso al 338 50 38 908? Sentiamo.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti, e finalmente è venerdì, buon fine settimana a tutti. Alice, ma non piove? Potresti farmi ascoltare per favore una canzone da Cubo, Portatele, per scatenarci? Grazie, fantastico Alice, un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, a lunedì, bravi, fate bravi.
0: Ciao Angela, sì, oggi piove, confermo, qua e là, dipende dalla zona e dal periodo anche della giornata, e poi dovrebbe tornare bello anche domani, dopodomani e ancora avanti. Allora ti faccio ascoltare un nuovo singolo, quello di Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

Beauty in Us, Robbie Williams, Miss Monique insieme, bella però. Buongiorno Alice, questa mattina ti potrei chiedere il nuovo singolo di Annalisa con Madame. Un saluto a te, tutti manelosi. Marzia, ciao Marzia. Vedi, l'ho detto prima, ieri accennavo al fatto che Annalisa, secondo me, aveva qualche sorpresa pronta ad uscire, ed eccola qui, fresca fresca, oggi è uscita. Amica con Madame.

0: Amica, vedi che ci ha fatto la sorpresa Annalisa, è tornata insieme a Madame con questa canzone che avrà molto successo. Lo sento. Avanti, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila e a tutti i manilosi. Vorrei ascoltare se fosse.

0: Stavo guardando e controllando le temperature, perché sapete che qua bisogna guardarle ormai ogni 10-15 minuti le previsioni. Beh, innanzitutto sarà comunque bello confermato. Ma invece è cambiato oggi? È sparita la pioggia, ragazzi. Tra poco diventerà un po' nuvoloso e poi forse si apre, quindi anche oggi le previsioni sono così così, fra due gocce adesso in queste ore. Poi ho visto un sabato molto bello, domenica che torna anche il calduccio, 27 gradi, lunedì 28 gradi, martedì 27, ma la temperatura rimane così. Almeno sembra, le proiezioni dicono che anche il giovedì 1 ottobre avremo ancora 26 gradi. Incredibile! Ciao Radio Vanilla, siamo Sara e Simone, ci fai sentire buio davanti di Lazza? Chi non ascolta Radio Vanilla, Game Over. Poi chi c'è?
1: Buongiornissimo.

0: 9, sono Giacomo di Favaragno, un abbraccio.
1: Scusa Giacomo, è partito la velocità che succede? È andato in ipervelocità. Vabbè, lo salutiamo il nostro Giacomo. Tra poco allora cosa scelto la signora? Lazza? Buio davanti.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Alice D'Amico.

qui davanti abbiamo ascoltato Lazza su Radio Manila. Ah, abbiamo le richieste qui che fioccano, richieste di noi singoli. Ciao Alice, tutto bene? Per favore, mi potresti mettere Amica di Annalisa e Madame, che hai sicuramente ascoltato qualche istante fa. Se non fosse possibile, Daylight di John Legend. Grazie, un saluto Bettina a tutti i manilosi, buon weekend. Graziella di Torino. Eh sì, è tornato anche John Legend oggi con Daylight. Un bacio, Graziella.

0: John Legend con Daylight, che questo è un nuovo, nuovissimo singolo fiammante. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, siamo Roberto e Luca. Guarda, siamo in viaggio che stiamo andando a Limone per un piccolo intervento. Se ci fai ascoltare qualcosa di carino, specialmente di Vasco, se si può, ti ringraziamo, molto gentile. E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
1: Ciao.
0: Ciao ragazzi, buon viaggio e buon lavoro. Bolle di sapone. Ups.

0: Lady Saponer Play Vasco Rossi su Radio Manila. Siamo già giunti praticamente alla fine della prima ora oggi. Chi abbiamo? Dai un paio di messaggi, avanti.
1: Ciao caro Alice, buongiorno. Per favore stamattina mi fai sentire Puff Daddy con I'll Be Missing You. Ti ringrazio. Auguro a te e a tutti i manilosi un buon fine settimana. Ti mando un abbraccio, saluto tutti. Ricambio i saluti di tutti quelli che mi salutano sempre e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela la saluzzo, grazie, ciao.
0: Ciao Daniela.
2: Ciao Alice, sono Stefania, volevo dedicare la canzone di Gianni Morandi, Bella Signora, a te, Pompi, Zumbe, Francesco, Giuseppe, Alessio, chi non ascolta Radio Manila è game over. Un bacio, ti voglio bene.
0: Ciao Steffi, un bacio. La tua canzone arriva all'inizio della seconda ora. Prima, I'll Be Missing You. Rimanete appiccicati.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:02.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Sì, poi mi dite che non l'avete cantata, ma non ci credo. Gianni Morandi con Bella Signora per iniziare la seconda ora del Manilo Box Breakfast. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, quelli con la vostra vocina. Con chi iniziamo la seconda ora?
1: Ciao Alice, buongiorno Manilosi. Questa mattina si ricomincia anche con l'ospedale di Susa, quindi sto per prendere il trenino direzione ospedale e si lavora fino a tardi anche oggi. E quindi per il viaggio ti chiedo per favore se mi puoi mettere qualche novità, visto che oggi è venerdì, e auguro a tutti quanti un buon weekend. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Da Laura di Collegno, baci baci.
0: Ciao, buon viaggio. Beh, è già stata richiesta anche la prossima, quella che stiamo per ascoltare. Oggi ci sono parecchie nuove uscite, tra le quali anche Quando viaggi da sola di Benji e Fede.
2: Radio Manila, nuovo singolo.
3: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: di Ed Brock, venerdì mi sembra, spero che esiste. Ok, grazie, buona giornata, chi non ascolta la Padrina di Moda, saluto che sempre nella cella, buona giornata, buon weekend a tutti.
1: Ciao, sì, il titolo della canzone di Brock è Bel Venerdì. Adesso leggiamo invece il messaggio per la canzone che arriva dopo lo stacco pubblicitario. Buongiorno Manila, sono Luca. Vorrei chiedervi la graziosa di Quevedo. Grazie, chi la ascolta di Manila. E game over. Prima allora ci ascoltiamo Bel Venerdì. Devo salutare anche tutte le manilose e manilose che stanno aggiungendo sui miei social. Grazie.
2: La notte senza te mi prende schiaffi e sai che c'è.

0: Manila Box Breakfast.
1: Ciao, noi siamo Benji e Fede. E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
4: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
5: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
4: Ah, quindi più qualità, più scelta.
5: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
6: Asta del mobile! Geniale, vero?
7: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEP Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CEP Enel Eurovolley Men 2026.

0: 26. La grande passione scende in campo.
1: Dal 25 al 27 settembre le S Nights by SBUFF ti aspettano a Settimo Cielo Retail Park. Tre giorni di musica live, esperienze gastronomiche e tanto divertimento per tutta la famiglia. Insieme ai partner Pittarello, Euronics, Mondo Convenienza e Capa Toast. Scopri tutti gli altri appuntamenti di settembre Wow Park sull'app Settimo Cielo. Via Nicolò Paganini, Settimo Torinese.
2: Domenica 20 settembre arriva a Cambiano Benefica on the Road. Vivi l'allegria di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa. Dalle 8.30 alle 18 lasciati conquistare da una giornata di shopping, qualità e convenienza. Non perdere l'occasione. Ti aspettiamo domenica 20 settembre a Cambiano. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Echate pa' acá.
1: Qui vedo con Elvis Crespo La Graciosa su Radio Manila. Attenzione perché abbiamo una richiesta multipla, no, a parte che volevo ascoltare Ultimo, la nostra Manilosa, solo che è già passata, lo dico già anche ai manilosi che mi stanno scrivendo che vogliono ascoltare Ultimo, dobbiamo aspettare un po' perché è veramente appena passata, passata da pochissimo, stavo dando la pappa ai miei pelosi e non l'ho sentita. Allora, di Liga, certe donne brillano anche nei momenti più difficili, non bisognerebbe mai e poi spegnere il nostro sorriso. Un saluto a tutti i manilosi, Paoletta. Paoletta, ma certo, un abbraccio. Poi chi abbiamo? Chi c'è? Chi c'è?
2: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi, sono Diego da Settimo e stamattina è venerdì, ci ascoltiamo a Liga con Venerdì. Un salutone chi non ascolta Radio Manile Game Over, buon weekend.
1: Buon weekend Diego, oggi però è arrivata prima Paoletta, quindi ascoltiamoci Certe donne brillano, Ligabue su Manila. Parliamo.

brillano su Radio Manila, il Manila Box Breakfast 7:26, veramente va via così, come il vento, il tempo questa mattina. Allora, abbiamo una richiesta da parte di, devo salutare Dani, Santa, Antonella e Giada, che ci ascoltano da Rivoli, volevano ascoltare Donne di Zucchero. Vedi, sembra incredibile, sembra che ci sia un copione fra i messaggi che arrivano a Radio Manila. Zucchero, Donne, la cantiamo, momento karaoke.

0: Sì, momento canterino, momento karaoke, però mi stavo rendendo conto che oggi effettivamente sarà l'ultimo giorno in cui praticamente io inserisco i jingle estivi nella programmazione. È finita l'estate. Sì, perché praticamente tra qualche giorno ormai inizia l'autunno, ma noi siamo contenti perché comunque ci sono le castagne, vero? E poi è un autunno particolare quest'anno perché iniziamo l'autunno con 27 gradi, cioè ragazzi, non male, eh? Ciao Alice, mamma mia che sonno stamattina, mi faresti ascoltare Dardos oppure fosse già passata a Berlino di Ernia? Buon weekend a tutti, un saluto, un bacione a te, sono Linda. Ciao Linda, un abbraccio. Abbiamo un altro messaggio, vero? Buongiorno Radio Manina, sono Cri, potresti mettere Berlino di Ernia? Grazie mille, buona giornata. E allora chissà che cosa arriva tra poco.
1: Manila Box, estate con noi. Spot.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Alternia con Berlino su Radio Manila. Lo so, questo è un periodaccio, però, perché è freddo la notte, di sera, poi caldo di giorno. Buongiorno Alice, sono Gaietta da Chieri. Oggi ti mando un messaggio perché ho mal di gola e avrei bisogno di ascoltare una canzone di Michael Jackson a tua scelta. Grazie, chi non ascolta Radio Manila ai Game Over. Ho scelto la nostra regia. Sì, possiamo mettere un tipo un featuring o comunque una canzone insieme. Abbiamo scelto quella insieme a Justin Timberlake, ovvero ci godiamo Love Never Felt So Good. Siete su Manila e questo è il Manila Box Breakfast del venerdì. Buongiorno Manilose, buongiorno Manilosi.

0: That's so good, Justin Timberlake, Michael Jackson. Allora abbiamo un messaggio che mi richiede un pezzettone di qualche anno fa. Ciao, Radomanile, sono Anna da Pianezza, vorrei richiedere Take a Chance on Me degli ABBA. Se non si potesse mettere, va bene, una qualsiasi canzone degli ABBA. Grazie. PS, chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao Anna, un bacio.
1: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi.

0: numero quasi 45 su Radio Manina. Ce la posso fare questa mattina? 338 50 38 908. Ciao Alice. Mannaggia, oggi piove, però sai che non dappertutto, e in realtà poi le previsioni sono cambiate. Però ci volevo un abbraccio e vorrei ascoltare l'estate sta finendo dei Righeira. Baci Maria di Gargallo. Ciao Maria, un bacio a te. La canzone famosissima degli anni 80 arriva tra poco.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Alessandro Canino e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
6: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.

0: Fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: 39esima edizione di Cambiano come Montmartre, un appuntamento per grandi e piccini. Domenica 20 settembre dalle ore 11, il centro storico di Cambiano si anima di creatività e divertimento. Arte in fabula è il tema ispiratore per dibattiti, concorso di pittura in estemporanea e per le performance di pittori e artisti di strada.
2: Sabato 19 pomeriggio, aspettando Cambiano come Montmartre, con le inaugurazioni delle mostre. E alle ore 21, tutti al Teatro Comunale per lo spettacolo teatrale.
1: Ti aspettiamo a Cambiano.
3: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Alice D'Amico.

Mi ricordo molto bene la sensazione di quando ascoltavamo questa canzone allora. Per carità, ero veramente un giovincello, però c'era proprio la sensazione di tornare in città, alla scuola, vabbè, bello. Buongiorno Radio Manile, sono Luca D'Alba. Mi piacerebbe ascoltare due minuti di Calcutta. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. L'ascoltiamo allora. Un abbraccio, Luca.

cantata a squarciagola. Chi c'è adesso al 338 50 38 908? Ciao, volevo una canzone per mio marito Davide, che amo tanto e con cui sono così felice, soprattutto ora che siamo in attesa del nostro secondo bimbo. Perfect, Ed Sheeran e Andrea Bocelli. Tecla da Nicastro, grazie mille. Ma io vi mando un grande abbraccio.

0: Sheeran con Andrea Bocelli in chiusura anche della seconda ora. Perfect Symphony. Dai, qual è la canzone che arriva dopo le prime news della giornata? Buongiorno Radominiele, è possibile fare degli auguri? Tanti auguri Monica per il tuo compleanno dal tuo gruppo della Lascor. Ci piacerebbe sentire i Modà con Come un pittore, altrimenti gli ABBA. Beh, tanti auguri anche da parte nostra. Entriamo nella terza ora del Manila Box Breakfast del venerdì. Ci sono le news, mi raccomando, rimanete appiccicati.
1: Radio Manila, estate.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta,
6: sono le 8:01.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Douya d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Douya d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.douyador.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il complesso quadro della crisi in Medio Oriente, l'Italia pronta ad inviare navi della Marina Militare nello stretto di Bab el Mandeb anche senza aspettare la burocrazia europea. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto, che ha spiegato: valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. Se agiremo, lo faremo a protezione delle navi mercantili, ha aggiunto il titolare della difesa. Sentiamo.
13: Cosa mi interessa è ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el Mandeb, in qualche modo, perché Hormuz la stiamo affrontando in altri modi, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
12: Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente USA. Tensioni crescenti sul confine orientale della NATO, l'allarme è scattato nuovamente sui cieli della Lituania dopo l'ennesimo sconfinamento. Due jet russi sono stati intercettati dai radar del paese baltico. Due caccia italiani in forza alla NATO sono intervenuti scortandoli fuori. Intanto la presidente della Commissione UE von der Leyen ha annunciato che oggi scatteranno altri 3,3 miliardi di euro di aiuti militari per Kiev. Ed è arrivata la stretta di Bruxelles sull'uso delle piattaforme social da parte dei giovanissimi. Misure severe contenute nel progetto di legge Kids Act. Sentiamo di cosa si tratta con Daniela Ubaldi.
14: Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale per i minori di 15. Tra i 13 e 15 anni sarà possibile aprire soltanto mini account con funzionalità ridotte e controllo diretto da parte dei genitori. Dai 15 anni in poi si potrà avere un profilo personale, ma solo su piattaforme che garantiscono elevati standard di sicurezza. Un'infanzia protetta da TikTok, Instagram, chatbot e videogiochi online senza regole, dunque, quella prevista dallo YouKids Act, il pacchetto di norme che avvia il suo iter per l'approvazione di Parlamento e Consiglio europeo. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, spiegando che il testo inverte l'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazioni predefinite. Nel mirino anche chatbot e identità virtuali, che non potranno più impiegare l'algoritmo per generare dipendenze o innescare rapporti emotivi.
12: Un violento temporale a Firenze ha causato infiltrazioni d'acqua alla Galleria degli Uffizi, bagnata la teca di protezione che custodisce il Bacco di Caravaggio. Nessun danno, assicura il museo. Ieri piogge e allagamenti anche in Friuli, Lombardia e Marche. Il maltempo oggi si sposta sul centro-sud, allerta gialla in 12 regioni. Ora il calcio comincia nel migliore dei modi, l'Europa League della Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC, sorride Spalletti.
15: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
12: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Manila News.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

Iniziato la terza ora del Venire Boys Breakfast con un momento ormai karaoke, vero? Anche questo momento karaoke. Buongiorno Alice, sono Monica, volevo dedicare la mia amica Giusy per noi di Gioielliere Achille, dicendole prima o poi andiamo. Grazie chi ne ascolta Radio Venire Game Over. Io vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina, ma come avete sentito anche quelli di testo funzionano ancora alla grande. Scaricate la nostra app, mi raccomando, per avere sempre Manila portata di dito e di udito.

0: Mauro, per noi canzone che è entrata ed è andata subito veramente nel cuore dei nostri manilosi. Buongiorno Alice, buon venerdì. Per riscaldare questa giornata un po' uggiosa ti richiedo Children di Robert Miles. Grazie, chi ascolta da venire Game Over, un bacio Sabina. Allora, in realtà la giornata era previsto fosse molto più uggiosa di quello che poi in realtà, secondo le ultime previsioni, dovrebbe essere oggi.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Paola.
3: Ciao, sono Chiara.
2: E se non ascolti Radio Manila,
3: sei game over.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
6: L'officina che non risponde mai? Per il tagliando c'è posto.

0: che punto siamo. Solo nelle officine di Moncalieri, Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, con tagliandi completi per tutte le marche a partire da soli 229 euro. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59106.
1: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
2: Non te lo dico!
1: Anche le lenzuola e il tuo intimo! Dove l'hai preso?
2: Non te lo dico! Oh!
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
5: Il 19 e il 20 settembre a Settimo Cielo Retail Park, un weekend dedicato agli amanti della musica. Vinyl Lovers, un viaggio tra stile e ricordi con vinili, rarità e incontri tra appassionati. L'ingresso è gratuito, aperto dalle 10 alle 20 presso il locale adiacente a Centro Veneto del Mobile. Settembre, Wow Park a Settimo Cielo. Scopri tutti gli eventi sull'app. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
6: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Open Minds con Children nel Manila Box Breakfast. Buongiorno
1: Radio Manila, siamo Lorenzo
2: e Josué.
1: Stasera, cioè ieri, abbiamo fatto un pigiama party e vorremmo ascoltare
2: Christmas Evil degli Stray Kids.
1: E se non fosse possibile, con un tuono di Rose Villan. Ciao, chi non ascolta Radio Manila e game over.
0: Che belli i pigiama party, eh. Rose Villan insieme a Gue, come un tuono. Allora la seconda opzione.

0: con Come un tuono. Era veramente un sacco che non ascoltavamo questa canzone, vero? Avanti.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Barbara da Rivarolo.
0: Ciao Barbara.
1: Volevo richiedere per favore l'ultimo singolo di Gigi D'Alessio con Alfa, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Grazie.
0: Ciao, grazie a te, un bacino. Buongiorno da Luigi e Federico. Siamo in arrivo all'ospedale di Savigliano. Come ogni mattina ci ha accompagnato nell'ora di viaggio e siete la migliore radio. Ma grazie a voi, grazie ragazzi, un abbraccio. Se possibile ci potete mettere Genova-Napoli, che ascoltiamo immediatamente.

Alfa Gigi D'Alessio con Genova e Napoli su Radio Manila. Ciao Radio Manila, sono Giuseppe da Torino, sono da lavoro e volevo richiedere se fosse possibile Abracadabra di Lady Gaga. Chi ascolta Radio Manila, ovviamente Super Game Over. Lady Gaga che è diventata mamma.

0: Cadabra, Lady Gaga, 8:32 in questo istante. Chi c'è?
1: Buongiorno, miei cari vanilosi.
0: Buongiorno.
1: Un giardiniere amante di Castelletto. Dai, che venerdì. Dai,
0: ciao.
1: Dai. E che fascio nella pioggia. Purtroppo sì. Niente, oggi manutenzione in officina. Per forza. E niente, se potevate metterci su Bandolero di Paris Latino. Chi non ascolta Radio Manina, un super game over. Ciao a tutti.
0: Ciao, allora. Buona manutenzione, la tua canzone arriva dopo la viabilità.
2: Manila Boss, estate con noi.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good. Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Bruera in direzione Savona. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri, per traffico intenso il traffico è rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: don't rock and rock don't roll.
1: Eh sì, c'era il rap anche in questa, una canzone di Paris Latino, Bandoleiro, su Radio Manila. Chi abbiamo?
2: Buongiorno Alice, che tristezza questo venerdì. Meno male che venerdì dove lavoro ancora domani e poi domenica riposo. Spero che il weekend sia bello, mi raccomando illuminami. Nel salutare Monica che mi ha dedicato la canzone, sperando che andremo presto a vedere Achille Lauro, mando a te un grosso abbraccio e a tutti i manilosi, soprattutto quelli che mi conoscono. Volevo richiedere Time Simple con Invincible, non so se ho detto bene, e niente, auguro un buon weekend a tutti i manilosi, a Monica, il mio moruccio, e ricordo che chi non mi ascolta anche tramite l'app è game over. Baci a tutti, ciao.
1: Ciao Giusy. Tiny Temper con Kelly Rowland, Invincible su Radio Manila. Bella la canzone che hai scelto.

Tiny Temper con Kelly Rowland, Invincible. Sono di Manila, Giovanni Lozzo, sono Maci da Vinovo. Volevo dedicare la mia dolce metà Alessia, quei ricordi là di Olly, vi ascoltiamo sempre. Ma noi siamo felicissimi, bravissimi, continuate così e noi siamo contenti che voi siate all'ascolto. Olly insieme a Julie.

0: Ricordi là, Olly e Giulio, che ricordi là sulle 2338503898. Abbiamo la nostra. Ah no, ce n'è Rebbe, ma c'è qualcun altro.
1: Buongiorno a tutti, manilosi e manilose. Io sono Rebecca, sto lavorando con Ilaria e Alexia. E vorremmo ascoltare la canzone di Tiziano Ferro ed Ero contentissimo. Se la mettete, ci fate un regalo enorme e buon continuo di giornata. Auguro a tutti un buon lavoro. E chi non ascolta Radio Manila, game over.
0: Ciao ragazze, buon lavoro, baci!
2: Manila Box Breakfast!
3: Ciao a tutti, sono Giovanni Caccamo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Chi è?
9: Controllo sicurezza sul lavoro.
8: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
10: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
11: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
12: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
14: Pronto a metterti in movimento? Domenica 20 settembre, Settimo Cielo Retail Park si trasforma in un grande villaggio dello sport. Una giornata ricca di energia, benessere e divertimento, con prove gratuite di tante discipline sportive. Insieme ai partner Vade Life, Decathlon, Equilibra, Zen. Mettiti in gioco e divertiti con tutta la famiglia. Prenota sull'app Settimo Cielo e scopri tutti gli appuntamenti di settembre Wow Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Tiziano Ferro ed ero contentissimo. L'avete cantata a squarciagola? Dovremmo avere Erika, ma dove sei Erika? Fatti sentire. Dov'è?
1: Filino.
0: Ah, ecco.
1: Alice, per favore, questa mattina mi piacerebbe ascoltare una canzone che ho ascoltato alla radio, che non ascolto da tantissimo.
0: Sì.
1: Allora, le Sugar Babes con Push the Button, mi sembra. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, ovviamente Super Game Over.
0: Ciao Erika, sì, è proprio questa. Push the Button, Sugar Babes su Manila.

0: prendere il mio spazio, però c'ha le chitarre, quindi io sono molto contento. Chi c'è?
1: Buongiorno, buon venerdì. Uggioso oggi. Mamma mia, che tempo brutto. Senti, per caricarmi un po' per andare in palestra, whatever you want, degli status quo. E se sono già passati, ovviamente lascia a te la scelta. Io ti mando un mio bacione smaccoso, ti auguro un buonissimo weekend e speriamo con il sole. Un buon weekend a tutti i manilosi, chi non ascolta Radio Manile Game Over. Ciao ciao, lui.

0: Eh beh, voglio dire.
1: Però vuol dire, non ti spaventare, che sto, ti parlo in francese questa mattina.
0: E ho visto, moi aussi. Dai, cerchiamo di capire, ma quelle due o tre cose. Ecco.
1: Io la piaggio, non riesco più andare avanti.
0: Vai.
1: Ma non lo so perché mi è venuto di parlarti, di scriverti in francese.
0: Ma veramente, io ti ho risposto anche oui. Cioè, oui, voglio dire, scritto
1: una risposta
0: oh,
1: lunghissima,
0: oui. Certo, beh, comunque già sapere oui e già aver capito che tu mi hai scritto fa moi. Noio volevamo savoir l'indirizzo. Grandissimi.
1: Dove vogliamo andare? Dove dobbiamo andare?
0: Mamma mia, ragazzi, che roba bellissima.
1: Fantastico, quanto era avanti quel film.
0: Mamma mia, meraviglioso.
1: Va bene, correttissima. Sì. Io devo dirti: non so se tu stai guardando lo schermo, vedi che c'è questo jingle.
0: Sì.
1: Che io ti dico, ti comunico ufficialmente che è l'ultima volta che lo metto. Quest'estate.
0: No.
1: Sì.
0: Mamma.
1: È perché è venerdì, è l'ultima trasmissione di questa settimana per quanto riguarda la Maniera Box Breakfast, ma non solo.
0: Estiva.
1: Perché praticamente la settimana prossima è autunno.
0: No. Scusate, io l'ha detto.
1: Parte
0: no.
1: L'autunno, però devo dirti una cosa.
0: Ecco,
1: parte
0: dimmi.
1: Con 27 gradi di massima.
0: Ah beh, dai, allora sarà dolce il passaggio, speriamo, infatti.
1: Sì, ancora per parecchi giorni, a parte lunedì e martedì che sarà 27-28 e poi rimane sui 25, ma fino ad ottobre inoltrato.
0: Ma bene, ma va molto bene a me così, benissimo.
1: È così.
0: Infatti ieri col Pompi durante il cambio diceva, mi raccomando, ma chiedi ad Alice, ma da dove attinge? Io gli ho detto, forse tu non hai capito che nello studio B ha una parte dedicata alla radio e ha della strumentazione, perché forse non lo sapeva il Pompi che hai degli strumenti come anche il rilevamento dei sismi, cioè tante cose frutto di anni.
1: Ma scherzi, studi. Io posso anche calcolare il movimento di ciò che è nello spazio,
0: bravo,
1: nel cielo.
0: Bravo,
1: calcolo qualsiasi cosa, non preoccupa, voi chiedete a me.
0: Ma infatti qualsiasi cosa noi chiediamo, l'oracolo è lui, è così. Va bene,
1: sono io. Bellissimo. Buon weekend a tutti, buon weekend. Grazie. A te. Bellissimo, ci risentiamo lunedì.
0: Certo.
1: Ragazzi, nella stagione che direi che praticamente è partita alla grande.
0: Se termine.
1: E partirà. No, anche tu in francese.
0: Se termine.
1: Se termine l'été. Vabbè, dai, salutiamo anche i nostri amici francesi che sono tanti,
0: certo,
1: che ascoltano
0: vero,
1: di Manila, anche al confine, devi sapere che con Italia-Francia ci ascoltano.
0: Scusate per il nostro francese becero,
1: ma stiamo scherzando naturalmente.
0: Ovvio.
1: Dai, a lunedì, buon weekend di fuoco a tutti, baci anche a te, baci.
0: Ciao, bacioni, a lunedì, ciao.
2: Radio Manila estate.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Radio Manila. Radio Manila.
7: Ora esatta, sono le 9:05.
8: Spot. Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Douya d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Douya d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.douyador.it.
3: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo delle milizie yemenite degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere se le navi possono passare, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante, ha concluso, è ripristinare i traffici. Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente americano, che dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU martedì prossimo. E resta estremamente tesa anche la situazione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran riferiscono di aver colpito ieri sera una petroliera battente bandiera del Togo mentre tentava di attraversare illegalmente il canale. Nuove tensioni sul fianco est della NATO, ancora una volta sui cieli della Lituania, dove sono stati intercettati due jet russi. Come nei precedenti sconfinamenti, sono intervenuti caccia italiani in forza alla NATO, che hanno scortato i due mezzi fuori dallo spazio aereo del paese baltico. Intanto negli Stati Uniti, via libera del Congresso ad un pacchetto di sanzioni contro Mosca, è il primo dell'era Trump. Plaude il presidente ucraino Zelensky, un passo che costringerà Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino. Il giallo di Pietracatella in Molise si fa sempre più strada. L'ipotesi del duplice omicidio premeditato nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita, decedute a dicembre scorso, è quanto trapela da fonti qualificate. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. La difesa di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, invita però a non escludere l'incidente. Deve essere valutata come tutte le altre ipotesi. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica al via gli ottavi di finale a Torino, dove gli azzurri affronteranno la Danimarca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Manila News. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Roberta Mucchi.

Boys, come spingono i Kasabian, usciti oggi con questo nuovo singolo. Bravi loro, ma sempre soddisfazioni mi danno sti cuccioli. Allora, ho aperto con la nuova dei Kasabian, giusto così roccheggiando per dirvi ups. Mi sa che è arrivata la Mucchi. Bene, l'importante è solo quello, la campanella, no? Poi tutto il resto lo decidete voi al 338 50 38 908. Voi che siete gli unici e indiscussi protagonisti di questa Radio Family fantastica, sempre più grande, sempre più in espansione. Ciao, sono Manuela di Nichelino. Oggi vi dedico Dedicato di Loredana Bertè. Vi auguro un buon fine settimana a te e a tutti i manilosi. Bellissima quando sentiamo Loredana Bertè. Non possiamo che gioire. Questa dal 1979, Dedicato su Radio Manila.

0: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
3: Signora, dipende dal sogno.
2: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
3: Ma facile da usare.
2: Ecco, è un po' classica.
3: Ma moderna.
2: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
3: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
4: 39esima edizione di Cambiano come Montmartre, un appuntamento per grandi e piccini. Domenica 20 settembre dalle ore 11, il centro storico di Cambiano si anima di creatività e divertimento. Arte in fabula è il tema ispiratore per dibattiti, concorso di pittura in estemporanea e per le performance di pittori e artisti di strada.
5: Sabato 19 pomeriggio, aspettando Cambiano come Montmartre, con le inaugurazioni delle mostre. E alle ore 21, tutti al Teatro Comunale per lo spettacolo teatrale.
4: Ti aspettiamo a Cambiano.
6: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEF Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CEF Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
7: Che occasione all'Autofrancia.
8: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
7: Autofrancia.
8: Scopri di più su autofrancia.it.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Il nuovo singolo di Dito nella Piaga, Miss Italia, ce lo siamo ascoltato qui su Radio Manila. Sapete che venerdì è giornata di uscita di nuovi singoli e adesso piano piano li sentiremo tutti. Qualcuno magari lo richiederete anche voi del vostro artista preferito e soprattutto io vi ricordo che ci siamo sui social, Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram e poi soprattutto scaricate l'app di Radio Manila, poi ci potete ascoltare dallo streaming, da qualsiasi dispositivo, insomma voi vogliate. Ciao, mi puoi mettere Serenamente di Giulia Bresch? Grazie. Davide, l'elettricista di Cuneo, e arrivano Giulia Bresch con Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e puoi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Julie Bresh, serenamente su Radio Manila, sono le 9 e quasi 25 appena scoccate. C'è bisogno di caffè? Sì, assolutamente c'è bisogno di caffè, anche perché oggi Alice ha messo l'ultimo claim estivo, l'ultimo claim che dice estate su Radio Manila, e la prossima settimana è già autunno, ragazzi. Dai, però dolce, dolce, perché ci saranno delle miti temperature. Godiamoci quello che c'è. Pronto?
1: Ciao Roby, sono Angela di Torino.
0: Ciao Angela.
1: Le ho detto a Alice se mi mandava di dalla luna di Vasco Rossi alle 6:30, ma non è passata. Te lo chiedo a te,
0: tanti,
1: appunto, di ascoltare di dalla luna del Grande Vasco. Ti saluto, un abbraccio a tutti i marinosi, un abbraccio a te. Scusa per la voce orribile che ho, ma non ci posso fare niente. Ciao Roby, un abbraccio, ciao.
0: Angela, ma scherzi? Allora, ricordatevi sempre, quando dovete fare i vocali, che non dovete prepararveli, nessuno guarda la vostra voce, il vostro timbro, anzi, siete unici per quello che siete. Angela, riconoscerei la tua voce fra un milione di voci, perché è una voce che si distingue ed è tua ed è unica, quindi grazie anzi di mandare il vocale. Alice, quando mi sono seduta qua, non vi dico ancora quante richieste aveva in evase, quindi anche lui è veramente sempre colmo, chiaramente di richieste da parte vostra, però cerchiamo di accontentarvi tutti insieme nei vari Manila Box. In questo caso Angela ha scelto Vasco Rossi con Dillo alla Luna. Arriva.

0: Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Sport. Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ancora ben trovati, in apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Drosso e Corso alla Mano in direzione Milano. Restiamo sulla tangenziale per traffico intenso, si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Bruera in direzione Savona. Sulla diramazione di Moncalieri si rallenta per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. E infine la A4 Torino-Milano per lavori, traffico rallentato fra Volpiano e Settimo in direzione Torino. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
5: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box
3: con Roberto.

Death, Sweet July su Radio Manila alle 9.36. Allora, devo dire che stamattina c'erano 19 gradi, si stava abbastanza bene. Come state là fuori? Che state facendo? Che tipo di lavoro fate? Che tipo di lavoro svolgete? Siete dentro un ufficio? Siete in magazzino? Siete fuori? State facendo le pulizie? Siete a casa? Fatemi sapere. Buongiorno Roberta, vi ascolto dalla provincia di Cosenza. Vorrei ascoltare la canzone di Luigi Strangis, Adamo ed Eva. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Mucchi, ben arrivata, sono
1: Grazie,
0: Stella.
1: Buongiorno.
0: Mucchi, volevo ascoltare Hero di Enrique Iglesias, la dedico a te, i Manilosi.
1: Ma grazie.
0: Buon week e un bacio a Uda e ai suoi colleghi. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ciao e grazie sempre di tutto, Mucchi.
1: Ciao, grazie a te, buon week anche a te, ce la siamo ascoltata Hero di Enrique Iglesias e adesso sentiamo chi c'è, pronto?
2: Ciao Radio Manila, ciao. Sono il Vale.
1: Ciao,
2: volevo
1: Vale.
2: Dedicare a Monica la canzone degli 883, L'universo tranne noi. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
1: Ciao, ben detto, arriva Max Pezzali, ce lo ascoltiamo.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
6: Tutti in Val Chisone. L'associazione Poggio Oddone vi aspetta dal 18 al 20 settembre a Perosa, Argentina, la città del formaggio, per la 27esima rievocazione storica Poggio Oddone Terra di Confine. Tutti i giorni pranzi e cene tipici nei nostri locali. Domenica 20, fiera del Paisentif, l'antico formaggio delle viole tipico di queste valli. Messa in costume, corteo storico, falconieri, sbandieratori, mostre, giochi per bimbi, suoni occitani e molto altro. Info sui social poggiooddone.it e 333 85 60 591.
7: Domenica 20 settembre arriva a Cambiano Benefica on the Road. Vivi l'allegria di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa. Dalle 8.30 alle 18 lasciati conquistare da una giornata di shopping, qualità e convenienza. Non perdere l'occasione. Ti aspettiamo domenica 20 settembre a Cambiano Benefica on the Road. Lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Ciao, sono Lorella Cuccarini e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: 5 con Misery, ce li siamo ascoltati qui su Radio Manila, sono le 9:54 e andiamo avanti, imperterriti, sentiamo chi c'è, giriamo la ruota, pronto?
1: Ciao, figlio del mio cuore, sono Beba.
0: Ciao.
1: Senti,
0: Beba,
1: stamattina, visto che siamo in tema,
0: sì,
1: potresti mettere It's Raining Men e nulla, augurando un buon weekend, ti mando un bacione grande e un abbraccio. E chi non ascoltava domanina è il suo pochino. Ciao.
0: Ciao Beba, ti abbraccio. Allora, dal 2001 Gary Halliwell con It's Raining Men.

It's raining man. Allora, piove, non piove dalle vostre parti, pioverà. Vabbè, ragazzi, quello che c'è, prendiamo. Ciao a tutti e buon venerdì. Potrei ascoltare Girlfriend di Avril Lavigne. Grazie mille, Jesse da Carignano. Allora, arriva Avril dal 2007 con Girlfriend.

0: sempre.
1: Ciao,
2: siamo la rappresentante di lista e chi non ascolta Radio Manila
3: è game over.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 10 e 2 minuti.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Douya d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Douya d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.douyador.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora tensioni sul fianco est dell'Alleanza Atlantica. Caccia italiani in forza alla NATO hanno allontanato due jet russi che avevano violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto negli USA via libera del Congresso ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino, ma il New York Times rivela che parallelamente il presidente USA starebbe valutando accordi commerciali con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa fare. L'importante è ripristinare i traffici. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede l'esenzione nel 2027 del bollo per le auto di media piccola cilindrata e per i motocicli. Le coperture, si legge in una tabella legata al provvedimento, arriveranno per lo più dalle risorse non utilizzate del PNRR. Si tratta di circa 1 miliardo e 700 milioni di euro dei 2,3 miliardi che costerà la misura. E resta acceso il dibattito politico, la maggioranza rivendica provvedimento voluto per aiutare gli italiani in un momento di emergenza dovuto al caro carburanti. Di mancia elettorale parlano invece le opposizioni. Campo largo però alle prese con i malumori interni dopo la lettera aperta della segretaria Adam Schlein alla premier Meloni su un patto in 5 punti su clima e energia. Non ci sono le condizioni per lavorare con il governo, taglia corto il leader 5 Stelle Conte. Un errore tendere la mano alla presidente del Consiglio, dice anche Bonelli di AWS. Reazioni che hanno suscitato lo stupore di Schlein, che sgombra il campo: non esiste alcuna trattativa segreta. Serie A prende il via oggi la quinta giornata aperta dalla sfida tra il Monza e il Sassuolo. I padroni di casa fin qui hanno raccolto un solo punto, mentre i neroverdi sono reduci dal successo contro la Juventus. Calcio d'inizio alle 20:45. Un quarto d'ora prima comincerà anche il quinto turno di Serie B, in campo Juve Stabia Cesena. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Manila News. Manila Box. Manila Box.

Fabri Fibra vivo su Radio Manila. È iniziata la seconda ora di Manila Box Brunch. Roberta Mucchi insieme a voi, stiamo insieme tutti i giorni dalle 9 a mezzogiorno e ci prendiamo anche diversi caffè in questo lasso di tempo perché ne abbiamo tanto bisogno. Io vado avanti, ciao Radio Manila, sono Federico da Torino, vorrei ascoltare una canzone di J-Ax. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Allora senti, J-Ax col Cile, vi dice qualcosa? Allora, 2015, Maria Salvador, storica, ce l'ascoltiamo insieme.

0: Axel Cile e Maria Salvador. Ma io come farei senza di voi? Ma letteralmente persa io, in una valle di lacrime.
1: Ciao Roby, sono Maria della Lavastecola Nuvola, è la prima volta che ti mando il vocale, però vi ascolto sempre dalla mattina alla sera, super top. Ascolta, ti volevo richiedere la canzone di Achille Lauro e Joliet, l'ultima, e dedicarla a tutti i manilosi, certo. E a te. E mi raccomando, hai messo gli occhiali, Mucchi?
0: Capito.
1: Ciao, buona giornata.
0: Ciao, allora Maria, la mia Maria Salvador che abbiamo appena sentito adesso, vede, cade a puntino, perché giuro, sentite? Adesso ho preso gli occhiali in questo momento, ovviamente mi ero dimenticata, lo sapete che ormai, però siccome che sono ciecata, ho bisogno di mettere gli occhiali. Meno male che me lo ricordate voi, se non c'è almeno un maniloso al giorno che me lo ricorda, non li metto. Ma proprio ragazzi, sono andata. Allora, tutta per te, te la sei strameritata, Joliet e Achille Lauro, per noi, arriva.

0: Ciao a tutti, sono Giordana Angi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Chi è?
2: Controllo sicurezza sul lavoro.
1: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
3: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con...

0: la sicurezza sul lavoro.
1: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
2: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
3: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
2: Ah, quindi più qualità, più scelta.
3: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
4: Asta del mobile! Geniale, vero?
5: Hai bisogno di un veicolo commerciale per ripartire con il tuo business? Allora scegli il chilometro zero di Ford Autos Società Benefit. Più di 200 veicoli disponibili come Transit Courier da 17.950 euro, Transit Van e Custom da 25.300 euro, Ranger da 29.400 euro, tutti IVA esclusa. Disponibili anche telai già allestiti con tasso dal 5,99 o senza vincolo di finanziamento, ma in pronta consegna e fatturabili nell'anno.
6: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
7: Pronto a metterti in movimento? Domenica 20 settembre, Settimo Cielo Retail Park si trasforma in un grande villaggio dello sport. Una giornata ricca di energia, benessere e divertimento, con prove gratuite di tante discipline sportive. Insieme ai partner Badelife, Decathlon, Equilibra, Zen. Mettiti in gioco e divertiti con tutta la famiglia. Prenota sull'app Settimo Cielo e scopri tutti gli appuntamenti di settembre Wow Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Ma su Radio Manila 10:23. Allora, noi si va avanti imperterriti, siete tantissimi ed è meraviglioso leggervi, sentirvi tutti. Ciao Roby, altro che piovere qui da noi in provincia di Cuneo. Tra un po' mi aspetto i cammelli, quindi farà un caldo terrificante, perché io sono qua bella fresca, chiaramente non mi rendo conto di cosa succede fuori. Se non è ancora passata, mi puoi mettere Someone You Love di Luis Capaldi. Grazie, buon fine settimana Silvia. Allora, buon week anche a te Silvia. Arriva.

0: Candida, Someone You Loved, Luis Capaldi qui su Radio Manila. Pronto, chi c'è?
1: Buongiorno, buongiorno Super Mucchi, buongiorno. Come stai? Buongiorno Radio Manila e tutti i manilosi. Oggi sono Stefano da Torino, il vostro installatore di posto preferito. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare, se fosse possibile, Nuda di Luca Di Risio. E ricordare a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Un abbraccio a tutti quelli che mi vogliono bene e un saluto a tutti quelli che mi conoscono. Ciao Super!
0: Ciao, un bacio grande, buon weekend. Allora, quella canzone però di Luca Di Risio non è in programmazione e quindi non è un singolo, non possiamo trasmetterla qui su Radio Manila, ma ti metto il suo cavallo di battaglia che amiamo tanto ascoltare anche qui nei vari Manila Box, Calma e Sangue Freddo.

0: Ciao, sono Luca Di Risio e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Corso Regina Margherita e Borgaro in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Vi informiamo che per lavori all'interno del tunnel di Tenda la strada è chiusa al traffico fino a giovedì 29 ottobre. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Manila.
5: Via vita. Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Roberta Mucchi.

classe, 10:36 su Radio Manila. Allora, a quanto pare fa anche un po' calduccio, anche nel Cuneese mi stanno arrivando conferme che fa caldo, va bene. Allora, voglio leggere questo messaggio. Ciao Radio Manila, vi chiedo un regalo speciale. Oggi mia figlia Noemi festeggia i suoi 18 anni. Purtroppo non ci parliamo da tanto tempo, ma non passa giorno che non sia nei miei pensieri. Il suo idolo musicale ultimo, vorrei dedicarle una sua canzone qualsiasi, anche se in fondo al cuore avrei tanto voluto essere io il suo idolo. Se potete, leggete questo messaggio per lei. Tanti auguri Noemi, papà ti vuole bene, grazie se le darete voce. Matteo da Pecetto. Allora dai Matteo, intanto tiriamoci sul morale, perché poi i figli crescono e magari certe dinamiche le capiscono, magari le capiscono in ritardo, ci è sembrato che fossero distanti per tanto tempo, ma poi alla fine queste dinamiche vengono capite e secondo me è ancora tempo per recuperare questo rapporto, e fai di tutto per recuperare il rapporto con tua figlia. Poi un papà non si può sostituire con nient'altro e nessun altro, questo è sicuro. Allora facciamo così, il papà di Noemi dedica Noemi a sua figlia con tanto amore questa canzone di Ultimo, che metto per la prima volta perché si intitola Tutto ed è uscita proprio oggi, ed è il nuovo singolo di Ultimo.

0: Tutto ultimo su Radio Manila. Allora sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao, sono Mariangela.
0: Ciao.
1: Volevo sentire Per sempre sì di Sal da Vinci. E se non è possibile La testa gira. Un saluto alla Verde 2000 e un bacciotto alla mia tigrotta.
2: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Bene, arriva Sal da Vinci per voi.

0: Pussy. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola che non c'è ti aspetta a Grugliasco, in provincia di Torino, per il suo trentennale. Ecco gli appuntamenti per festeggiare insieme. Venerdì 2 ottobre alle 20:30, concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il Parco Le Serre di Grugliasco. Sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica e alle ore 20:30 serata, ingresso libero sempre presso la Nave al Parco Le Serre di Grugliasco, con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Domenica 4 ottobre, laboratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola che non c'è, con merenda finale. Festeggia con l'Isola che non c'è di Grugliasco, Torino, il suo trentennale. Programma completo sul sito l'isolachenoncegrugliasco.org o al numero 340 00 64 768. Ripeto, 340 00 64 768. L'Isola che non c'è, 30 anni di inclusione.
2: Ciao, sono Marco Carta e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Che occasione all'Autostrancia.
7: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
6: Autofrancia.
7: Scopri di più su autofrancia.it.
8: Ormai è tardi.
9: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
10: Il 19 e il 20 settembre a Settimo Cielo Retail Park, un weekend dedicato agli amanti della musica. Pine in Lovers, un viaggio tra stile e ricordi con vinili, rarità e incontri tra appassionati. L'ingresso è gratuito, aperto dalle 10 alle 20 presso il locale adiacente al Centro Veneto del Mobile. Settembre, Wow Park a Settimo Cielo. Scopri tutti gli eventi sull'app. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
11: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
12: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: settembre, due settimane su Radio Manila e sono quasi le 11, belli, sono quasi le 11, andiamo, pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Andrea il pizzaiolo,
0: ciao.
1: Camicia di Borgo Manero,
0: ciao.
1: Oggi visto che qui piove forte, volevo ascoltare una canzone di Jovanotti, Piove, un po' vecchiotta, dedicarla a tutti, ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super game over!
0: E che pizza! Ciao, un abbraccio, arriva Piove, Jovanotti.
2: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata.

0: come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove,
1: senti come viene giù. Non si può non fare. Senti come viene giù. Allora, Jovanotti, piove. E beh, io l'ho cantata, chissà quanti di voi in sovrappensiero che facevano. Allora, ciao, buongiorno, splendida Super Robby. Se possibile mi metti Holiday dei Green Day, grazie sempre. Da noi grigiume sparso, temperatura 19 gradi, allora ci possiamo accontentare. In giro per consegne, buon fine settimana a te, manilose e manilosi, Stefano da Varese. Chi non ascolta Radio Manila è game over, gli occhiali, guarda, me l'ha ricordato Maria, Stefano, altrimenti non me li mettevo neanche stamattina, lo so, sono così. Sono così, prendetemi così con lo sconto, per favore. I Green Day arrivano con Holiday del 2004 su Radio Manila.

0: Radio sempre.
1: Hey, I'm Purple Disco Machine, and if don't listen Radio Manila, you're game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 11:01.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Non poteva iniziare meglio il cammino della Juventus in Europa League. Tra le mura amiche dello stadium, i bianconeri di Spalletti sorclassano i tulipani del NEC per 5-0. Ad aprire le marcature, ritrovato Nico Gonzalez. Lo ascoltiamo.
7: Sono tranquillo, sono contento. Questo è grazie anche al mister, alla squadra che mi danno quella fiducia lì che uno ogni tanto ha bisogno. Primo anno quella fiducia l'ho perso, però ci sta, è parte del calcio. Oggi sono questo, godo e quello che mi piace fare è dimostrare dentro il campo.
6: Oltre all'argentino si sblocca Colomuani e trovano la prima gioia in maglia bianconera anche Alai Begovic, Voltemade e Selic. Può sorridere il tecnico che riparte dopo la brutta figura consumatasi al Mapei, casa del Sassuolo. Così Spalletti sulla prova dei suoi.
8: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare. Insomma, bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità. Attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
6: Al prossimo turno la Juventus volerà in Spagna per affrontare il Celta Vigo. Domenica invece il big match di campionato contro l'Atalanta dell'ex Sarri. A proposito di Serie A, Monza Sassuolo aprirà questa sera alle 20:45 la quinta giornata. Questa sera si apre anche il quinto turno di B con la sfida tra Juve Stabia e Cesena. Ultimo pagina, europei di volley, l'Italia di Fefede e Giorgi piega anche la Slovenia e chiude la fase a gironi da battuta. Sul parziale di 2-0 gli azzurri avevano già festeggiato il primato nel gruppo. Nel terzo set spazio dunque a chi aveva giocato di meno, poi la risalita dei balcanici con 3 match point annullati e la vittoria del quarto set 29-27. Infine la gioia azzurra al tie break. Parola a capitan Giannelli.
9: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set se la meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2 set il tie break, anche se l'hanno giocato perché sono stati persi, ma si merita di stare in campo perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
6: Domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia. E proprio a Torino si terranno dal 15 al 22 novembre le finals di tennis. Dopo Jannik Sinner e Sasha Zverev, Carlos Alcaraz il terzo qualificato nonostante la quarta posizione nella race dietro Ben Shelton. Ed è tutto dallo sport.
4: Manila News.
0: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Alfa e Manu Ciao, a me mi piace, ce la siamo ascoltata insieme. C'era il nostro Albe che mi ha chiesto ovviamente una canzone dei Manu Ciao, e dei Manu Ciao, insomma, a mia scelta, e ho messo questa che hanno fatto insieme ad Alfa, e a quanto pare è nata una bellissima amicizia, anche secondo me, come dire, una bella collaborazione discografica che continuerà, secondo me faranno altre cose insieme. Pronto?
1: Ok, buongiorno.
0: Ciao.
1: Ehi, bro. Piove. Ti chiedo il proprio Ray di Prince, anche se non viene giù Viola, ma viene giù normale. Se no metti Piove di Jovanotti.
0: Sì.
1: Fai tu, scegli tu. Grazie, buon weekend a tutti. Chi non ascolta Radio Manila Gamora, saluto per sapete la Marcella. Ciao, ciao, alla prossima.
0: Ciao Marcella. Allora, Piove l'abbiamo ascoltata prima. Dal nostro Maniloso, adesso Purple Rain, ce l'ascoltiamo volentieri, non c'è mai veramente un motivo specifico, si ascolta perché è una delle canzoni più belle del mondo. Ovviamente grazie bro, arriva Prince.

E non si può che sognare con questa bellissima Purple Rain di Prince. Diciamo che il cielo è un po' terso, ci sta anche oggi questa canzone, però come dicevo prima è sempre bello ascoltarla anche col sole, fa niente. Ciao, sono Danilo, vorrei ascoltare White Girl Wasted di Anna Pepe. Chi non ascolta Radio Manila è game over, ce lo ascoltiamo questa hit di Anna Pepe.

0: Wild Girl Wasted, e io sarò l'accompagnatrice ufficiale ovviamente di mia figlia adolescente, che l'adora, ma Anna è molto amata e anche insomma da un pubblico più adulto, ma nello specifico dai ragazzi. Bene così. Allora sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Robertina, bella, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Ramona da Chivasso.
0: Ciao.
1: E questa mattina mi piacerebbe ascoltare Vuoto a perdere di Noemi. La dedico a me, alla persona che sono, a quello che sono diventata, e lo dedico a tutti i manilosi, a te soprattutto, e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci, baci, Roby bella.
0: Ciao, baci a te, non dimenticare mai quello che sei diventata, e non perdere mai di vista te stessa, che sei la cosa più importante. Arriva Noemi.

0: Ciao, sono Marco Masini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi: climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950

0: 50 euro anziché 1.300. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni, e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: Un usato garantito con prezzo trasparente e nessuna sorpresa.

0: senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 6.9.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: Il 19 e il 20 settembre a Settimo Cielo Retail Park, un weekend dedicato agli amanti della musica. Vinyl Lovers, un viaggio tra stile e ricordi con vinili, rarità e incontri tra appassionati. L'ingresso è gratuito, aperto dalle 10 alle 20 presso il locale adiacente al Centro Veneto del Mobile. Settembre, Wow Park a Settimo Cielo. Scopri tutti gli eventi sull'app. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
3: Dal 25 al 27 settembre le S Nights by SBUFF ti aspettano a Settimo Cielo Retail Park. Tre giorni di musica live, esperienze gastronomiche e tanto divertimento per tutta la famiglia. Insieme ai partner Pittarello, Euronics, Mondo Convenienza e Capa Toast. Scopri tutti gli altri appuntamenti di settembre e Wow Park sull'app Settimo Cielo. Via Nicolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Il nuovo singolo delle Bambole di Pezza, Settembre, ce la siamo ascoltata insieme su Radio Manila, anche questa molto bella, anche loro non deludono mai. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Animal delle Cazzei se possibile. Se questa non è un singolo radiofonico va bene anche una qualsiasi altra loro canzone. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over, arrivano con Animal.

0: Cat Say Animals su Radio Manila. Allora, sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Radio Manila, siamo Fabio e Romina, volevamo salutare i nostri colleghi della pasticceria, se potete metterci per cortesia la canzone di Olly questa domenica. Grazie, un saluto a tutti voi e buona giornata, buon weekend.
0: Ciao, ciao, buona giornata e buon weekend anche a voi.
2: Ciao, sono Olly, sono qua su Radio Manila con questa domenica. Buon ascolto e buon giorno della settimana, qualsiasi esso sia. Baci, ciao.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. Stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Sport.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalpa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Blinding Lights, ce la siamo ascoltata, sempre bellissima. Ciao Radio Manila, sono Matti, potete mettere God's Plan di Drake, per favore. Chi non ascolta Radio Manila è game over, arriva Drake.
1: I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful.

0: giornata piena piena di manilosi. Pronto?
1: Ciao Radio Manila. Ciao. Sono Sebi, vorrei ascoltare Voglio ballare gli anni 90, sempre se giusto, e lo vorrei dedicare a voi, a tutto lo staff, perché siete molto simpatici.
0: Grazie.
1: Voglio ballare gli anni 90.
0: Un abbraccio.
1: Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, dai, mi hai fatto sorridere, bella energia, voglio tornare negli anni 90, ma voglio anche ballare negli anni 90, quindi giustissima DJ Matrix, Pops Scar e Wise arrivano.

Anch'io vorrei tornare negli anni 90, mannaggia, non si può, non si può. Ciao Radio Manila, siamo lo scalo ex unico di Novara, ci fai sentire Pesse dei Club Dogo con Giuliano Palma, grazie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, questo è un pezzo di storia dei Club Dogo. Poi vabbè, Giuliano Palma in questo brano secondo me è un valore aggiunto fichissimo. Ce l'ascoltiamo, targata 2012, Pesse.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Caparezza. Se volete ascoltare la mia musica, la trovate anche su Radio Manila.
2: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila, siete game over. Baci.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
5: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
6: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
5: Ah, quindi più qualità, più scelta.
6: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
7: Asta del mobile! Geniale, vero?
8: Hai capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
9: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
10: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
11: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
12: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
11: Confezioni Margherita, a Sanfre. Cogli l'attimo.
13: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEP Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CEP Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
14: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
15: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
16: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Radio Manila.
18: Radio Manila te le suona.

0: Vabbè, poteva non dedicare una canzone a Roma, When in Rome, Dove Cameron, tra l'altro prossima alle nozze insieme a Damiano David, lo hanno annunciato insomma qualche giorno fa, e si sposeranno, felicissimi, contenti, si completano l'un l'altra come ha dichiarato Damiano, e siamo tutti contenti per loro. Pronto?
1: Ciao Radio Vanilla, sono Bea.
2: Sabri,
1: Aurora
3: e Fra.
0: Ciao.
1: Dal panificio Mattiazzo, e volevamo richiedere a Rivoli, e volevamo richiedere Settimana Bianca del Pagante. E chi non ascolta Radio Vanilla è un game over.
0: Ciao, un abbraccio, dai, ancora un messaggio.
4: Buongiorno dolcezza.
0: Ciao.
4: Sono Vita.
0: Ciao Vita.
4: Allora, io più che bisogno di caffè avrei bisogno nuovamente di vacanze. Non le ho molto capite, però vabbè, non è possibile.
0: Beh.
4: Invece sì. Se ti è possibile mi faresti ascoltare Bonni Bianco e Pier Cossò con Stay? E non fosse in playlist quella del tempo delle mele, dai, giusto per rimanere in tema. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, un saluto alle ragazze del gruppo Il Trumba, Il Bettino Innamorato, I Parettieri di None, e oggi vorrei salutare anche Maria, la moglie di Tonino Disco Volante. Ciao
0: Vita,
4: buona giornata a tutti.
0: Allora facciamo una sfidella, perché mi sa che non ce la faccio a contentarvi tutti. Ciao, sono Barbara, vorrei sentire la canzone di Gigi D'Alessio, Alfa, Genova e Napoli, e dedicarla a Maurizio, grazie mille, buona giornata. Ancora uno, dai. Buongiorno Robby, sono Fabio della EOS di Moncaglieri, dato che oggi mi sento spento, per caricarmi un po' potreste mettere Sweet Home Chicago dei Blues Brothers. Grazie mille, un abbraccio. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Allora adesso arriva Il Pagante con Settimana Bianca, però almeno sono riuscita un po' a salutarvi, ok? Tanto tra poco inizierà il Banana Time e potrete riformulare le vostre richieste al 338 50 38 90.

0: poco è pertinente, sicuramente la settimana bianca ci sta, dobbiamo aspettare ancora un pochino per la neve, però
1: quindi speriamo che non nevichi adesso, che passiamo dall'estate all'inverno così.
0: No, ma in infatti, un colpo. Vai, io ormai mi aspetto di tutto con questo clima che ultimamente veramente è così, non
1: sì,
0: riconosco,
1: è bizzarro,
0: più
1: dai,
0: è bizzarro, però dai, per la neve ancora un po' sarebbe bello fare la settimana bianca. Noi
1: oppure
0: non la,
1: che
0: non
1: ne
0: la
1: so,
0: facciamo
1: passare
0: però
1: una settimana in bianco
0: in
1: nel
0: bianco,
1: senso no,
0: cioè,
1: a,
0: no
1: a livello non come avete
0: no,
1: pensato voi,
0: ma infatti
1: cioè,
0: tenersi nel cibo, mangiar pulito, ecco quello intendevamo, mangiar
1: che poi,
0: pulito.
1: Non ho capito, un po' di giorni che Manilose mi chiedono ma hai iniziato la dieta, ma quando mai ho detto che avrei mi sarei messa a dieta,
0: è vero, no, forse l'avevo detto io sì,
1: mannaggia,
0: perché ho detto che devo ritornare un po' ad allenarmi.
1: Tu devi tornare ad allenarti.
0: Sto decadendo, una ritenzione idrica che ormai è diventata importante. Cioè, capisci, ho proprio mi sto deformando.
1: Ma
0: quasi
1: esagerata.
0: No,
1: dai,
0: no, è così.
1: Lo dici apposta,
0: no,
1: per
0: no,
1: farti sentire dire che
0: ricordati che tu mi vedi sempre vestita, per tua fortuna, perché se arrivo un giorno ti faccio vedere, adesso posso anche tirarmi giù le braghette.
1: No, ma buchi,
0: ma
1: per
0: no,
1: favore,
0: ma siamo io e te,
1: so,
0: ma dopo tanti anni cosa vuoi che sia? E ti dico, ti faccio vedere che insomma c'ho tutti quei buchettini.
1: Tu
0: quelle...
1: non sai quanti Manilosi mi stanno invidiando in questo momento.
0: Come no?
1: Adesso più tardi, chiuso il microfono, tiri giù le braghe.
0: Tiro giù le braghe, pensate voi cosa io posso riservare.
1: Se non le tiro giù io.
0: Lì, vabbè, ma lì di cosa tanto no, per dire. Cosa vuoi che
1: gli scavi di Pompei
0: come gli angioletti per
1: ah
0: me,
1: beh, per
0: sei...
1: quello
0: no,
1: sì ormai
0: sei un putto per me, un puttino.
1: Cosa sono,
0: un puttino, quegli angioletti, sai, quelli lì che
1: non
0: sono,
1: non me l'aveva
0: sulla...
1: detto mai nessuno puttino.
0: È vero, vezzeggiativo così no. No, però io
1: da non confondere.
0: No, un attimo, cambio una vocale.
1: Un attimo,
0: No, no, puttino perché è proprio un angioletto con quelli lì.
1: Mi sono preso del puttino in diretta.
0: Cioè, pensa chi si collega la prima volta, non sa niente di questa.
1: Guarda che ti porto a forum, non puoi darmi del puttino.
0: Vero, è qua una bella causa viene fuori. Meglio che ci fermiamo qua perché mi hanno già detto troppe cose che non vanno
1: anche
0: bene.
1: Secondo me oggi, guarda,
0: va bene,
1: hai esagerato.
0: Oggi ho esagerato, me ne vado, lo ammetto, almeno l'ho ammesso, una missione di colpa. Buon banana time, buon weekend e
1: grazie.
0: Noi ci risentiamo forse,
1: arriva
0: forse
1: il puttino,
0: lunedì. Sì, non mettiamo tutti i puttini sulle i. Ciao.
1: Ciao. Radio sempre.
2: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
5: Sono le 12:02.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nel fuoco incrociato in Medio Oriente è stata ripetutamente presa di mira la base italiana di Taif in Arabia Saudita, colpito anche un velivolo F-2000. Non ci sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro Crosetto in contatto con il capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano. Nella penisola araba negli ultimi giorni escalation di tensioni con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, pronti ad invadere inviare la Marina nell'area, ha detto ieri lo stesso Crosetto, precisando: deciderà il Parlamento. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, è quanto rilancia il New York Times citando due fonti vicine ai colloqui. Rivelazioni che arrivano mentre negli Stati Uniti il Congresso ha dato il via libera ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile ha parlato invece il Cremlino. Buone notizie sulle condizioni di Alessandro Di Battista, dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno, scrive in un post sui suoi canali social l'ex 5 Stelle, che appare sorridente in una foto insieme all'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Di Battista è rientrato lo scorso 12 settembre in Italia dopo il grave malore che lo ha colpito a Cuba e che lo ha costretto anche ad un intervento chirurgico. Paura a Roma nel quartiere Centocelle, dove uno studente delle scuole medie ha coltellato una professoressa dell'Istituto Verga. Il 13enne avrebbe prima usato uno spray al peperoncino contro l'insegnante per poi tirare fuori il coltello. La donna è sotto shock ma non è in pericolo di vita. Serie A, via questa sera la quinta giornata aperta dal match delle 20:45 tra Monza e Sassuolo. Tutta l'attenzione però è spostata sulla partita di domani tra Roma e Inter, già definita spareggio per lo scudetto. Giusto sognare, ma si può parlare di obiettivi solo dopo 20 partite, dice il mister giallorosso Gasperini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: Manila News.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Canzone di Robbie Williams. No, io sono un po' arrabbiato con Robbie Williams, perché tra l'altro c'è anche la foto della copertina di questa canzone, questa novità. Com'è che lui è invecchiato ed è rimasto sempre figo? Io sono invecchiato.

0: Vorrei sentire Marco Armani, devi scendere in cantina Pompi, buon fine settimana a te e a tutti i manilosi. Allora, per il momento Manuela ti associa alla scelta musicale di Marco, che scrive: ciao Radio Manila, sto andando a fare delle gare di matematica con la mia prof delle medie e mio papà. Potrei chiedervi Calmo di Shiva e Da Soup? E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Tu ce l'hai con me, io ce l'ho con me, penso ancora senza rap, sono

Sì, vabbè, allora non tiriamo fuori l'argomento degli anni che passano, per favore, perché arriva il messaggio del Trumba che scrive: anche il Trumba è vecchiato ma sembra ancora un ragazzino. Te lo dico io dove sembri un ragazzino tu. Allora saluto ancora la nostra Manilosa, che voleva ascoltare Marco Armani. Un abbraccio a Manuela e un saluto anche al nostro amico Marco, che sta andando a fare delle gare di matematica, ragazzi, mamma mia, deve essere sicuramente un cervellone il nostro Marco. Allora un abbraccione a te, un abbraccio anche a Cristina, che invece vuole ascoltare un nuovo singolo, il nuovo di Annalisa e Madame con Amica.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 883. 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
4: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
3: Ah, e per la cucina?
4: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
3: E per i pagamenti?
4: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
3: E certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore,
5: voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Domenica 20 settembre arriva a Cambiano Benefica on the Road. Vivi l'allegria di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa. Dalle 8.30 alle 18 lasciati conquistare da una giornata di shopping, qualità e convenienza. Non perdere l'occasione. Ti aspettiamo domenica 20 settembre a Cambiano. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
8: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Adesso arriva la scelta musicale della nostra manilosa Sabri 71. Ciao Sabri.
1: Ciao Pompi.
0: Ciao.
1: Mi fai ascoltare Shine O Dance. Oh oh oh, Shine O Dance. Se riesci, ho voglia di ascoltare questa canzone che mi porta indietro nel tempo. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Pompi, bacione.
0: Ciao Sabri. Allora, sono andato in cantina poi alla fine, così almeno ho cercato un po' di canzoni. Allora, quel brano si vede che non era in rotazione, oppure chissà che fine ha fatto, però ne ho trovato un'altra di canzone, ed è la scelta musicale della nostra manilosa Roby, che invece vuole ascoltare Cher con Believe.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: il nostro Maniloso Lele, che scrive: ma se in cantina hai quel tipo di canzoni un po' datate, diciamo stagionate, in soffitta che tipo di canzoni hai? Me ne fai sentire una, grazie Lele. Lele, scordatelo, ma secondo te faccio cantina, soffitta, su e giù tre piani così? È in soffitta, non ce l'abbiamo la soffitta. Siamo senza abbiamo il terrazzo sopra, va bene, la terrazza panoramica meravigliosa e boh, no, se no mi fanno veramente fare tre piani tutti i giorni. Allora abbiamo Erika da Nichelino, vero? Ciao Erika.
1: Ciao Pompi.
0: Ciao.
1: Buongiorno, sono Erika da Nichelino. Pompi, oggi sì, per favore, mi piacerebbe ascoltare le Sugar Babes con Push the Button, mi sembra.
0: Sono già in onda,
1: se non mi sbaglio.
0: Sì, è giusto.
1: Grazie, e chi non ascolta Radio Manila, è Super Game Over.
0: Ciao Erika.

0: Sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

bella novità, Paparazzi, attesissima, canzone molto molto bella, e allora sicuramente avremo modo di ascoltarla da oggi poi per chissà quanto tempo. Salutiamo il nostro maniloso Marco che ha richiesto questa canzone. Adesso invece arriva il messaggio di Roberta da Borgo Manero che scrive: ciao Radio Manila, potreste mettere Acqua e Sale di Mina e Celentano, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. A proposito di Acqua e Sale, chi è che mi ha mandato la foto di un piatto di spaghetti con le vongole? Già, oggi è venerdì, venerdì pesce.

0: Volevo fare i complimenti al nostro maniloso Lele che, grazie all'intelligenza artificiale, non mi frega, soprattutto per un dettaglio, ha creato la terrazza di Radio Manila. Bella, mi piace. No, dicevo, l'ha fregato un dettaglio, che alla console c'è una ragazza molto molto giovane, non può essere nessuna di noi, e mi dispiace. Beh, qui la più giovane ha gli anni del Colosseo. Vabbè, ciao Lele, un abbraccio, e adesso arriva la prossima scelta musicale. Ciao, vorrei ascoltare, mi picchieranno sicuramente, la canzone di Limbo degli Yankee. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Però sai che l'idea della terrazza così con il DJ, la musica, non mi dispiace, mi ha dato una splendida idea.
1: Ma

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
3: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
7: Stai cercando una rata accessibile per comprare il tuo nuovo veicolo? La trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Con una permuta o anticipo del valore di 3.900 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida a soli 119 euro al mese o nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida con permuta o anticipo di 5.600 euro a soli 169 euro al mese. Entrambe per 24 mesi e dopo scegli se tenere o cambiare il veicolo.
8: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
9: Tutti in Val Chisone. L'associazione Poggio Oddone vi aspetta dal 18 al 20 settembre a Perosa, Argentina, la città del formaggio, per la 27esima rievocazione storica Poggio Oddone Terra di Confine. Tutti i giorni pranzi e cene tipici nei nostri locali. Domenica 20, fiera del Paisentif, l'antico formaggio delle viole tipico di queste valli. Messa in costume, corteo storico, falconieri, sbandieratori, mostre, giochi per bimbi, suoni occitani e molto altro. Info sui social poggioodone.it e 333 85 60 591.
10: Dal 25 al 27 settembre le S-Nights by SBUFF ti aspettano a Settimo Cielo Retail Park. Tre giorni di musica live, esperienze gastronomiche e tanto divertimento per tutta la famiglia. Insieme ai partner Pittarello, Euronix, Mondo Convenienza e Capa Toast. Scopri tutti gli altri appuntamenti di settembre Wow Park sull'app Settimo Cielo. Via Nicolò Paganini, Settimo Torinese.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Che belle novità oggi! Questa è la nuova di Dito nella Piaga con Miss Italia, la scelta musicale di Fabri. Ciao Fabri, un abbraccio lo do anche alla nostra amica. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Rebecca.
0: Ciao Rebecca.
1: Volevo richiedere una canzone di Blanco, una qualsiasi.
0: Scelgo io.
1: Chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao.
0: Ciao. Allora ho scelto Blanco con Los Angeles.

0: Los Angeles, e adesso arriva la prossima scelta musicale. Anche qui c'è un messaggio audio, sentiamolo.
1: Ciao Radio Manila, sono Lucia.
0: Ciao Lucia.
1: Volevo chiedervi se mi facevate sentire la canzone di Amy Winehouse, Back to Black.
0: Va bene.
1: Grazie.
0: Prego.
1: Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao e buona giornata a tutti.
0: Ciao Lucia, buona giornata.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:01. Sport. Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Douya d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Douya d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.douyador.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale e l'escalation nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli filo-iraniani dello Yemen irrompe su una base italiana in Arabia Saudita. Colpito un aereo militare, riferisce Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nel Mar Rosso. Sentiamo Alessandro Cisilina.
5: La base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata più volte presa di mira e un velivolo F-2000 è stato colpito e danneggiato, ma non vi sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro della difesa Crosetto, in costante contatto col capo di Stato Maggiore Portolano e gli altri vertici della difesa, rassicurando la messa in atto da tempo delle misure di sicurezza a salvaguardia del nostro personale. La penisola araba ha conosciuto negli ultimi giorni un'escalation di fuoco incrociato con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi, che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, circostanza che ha indotto lo stesso Crosetto ieri a prospettare l'invio della Marina nell'area, salvo poi precisare: decideremo in Parlamento. Le opposizioni, anch'esse preoccupate per la sicurezza delle centinaia di militari italiani in Arabia, chiamano il ministro a riferire proprio alle Camere. Lo chiediamo da luglio. Lo stesso dislocamento a Riyadh era avvenuto senza un passaggio parlamentare, protestano i 5 Stelle.
4: Nuovo episodio di violenza giovanile, questa volta a Roma. Uno studente di 13 anni questa mattina ha coltellato una professoressa all'istituto Giovanni Verga nel quartiere Collatino. Prima di colpire la docente, il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante. La donna, sotto shock, non è in pericolo di vita. Il giovane aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e, a quanto si apprende, avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Sto molto meglio e finalmente sono a casa grazie ai medici del Gemelli e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Così, in un post sui suoi canali social, Alessandro Di Battista, che appare sorridente in una foto insieme al presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa l'ex 5 Stelle, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Si chiude con un'altra vittoria la fase a gironi degli azzurri agli europei di volley. La nazionale di De Giorgi ha superato 3-2 la Slovenia e ha guadagnato il pass per gli ottavi di finale contro la Danimarca. Domenica la sfida a Torino. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
6: Da Piazza del Plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena, la sinfonia azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi. L'ultimo, arrivato ieri sera contro la Slovenia, ha archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici qualificati insieme a Grecia e Cechia. Sul parziale di 2-0, gli alfieri di Fefe De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set, spazio dunque ai cambi, in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. I subentrati sfiorano subito il definitivo 3-0, ma sprecano 3 match point. Si va così al quarto, vinto dagli sloveni per 29-27. Infine il tie break, vinto dall'Italia. Parola a Capitan Giannelli.
7: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set se la meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2-7 il tie break. Si merita di stare in campo, perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
6: La domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Manila News.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Davide Pomponi.

Mi sa che la nostra manilosa Donatella ha sbagliato orario, mi ha chiesto: Pompi, com'è il tempo? Non lo so, non dovete chiedere a me, c'è il collega del mattino che fa le previsioni meteo. Io ormai non guardo il cielo e poi dico: boh, forse piove, forse non piove, tanto ormai le mie giornate sono tutte uguali, c'è niente da fare. Allora, ciao Donatella, un bacione, e un bacione lo do anche a Barbara che scrive: vorrei sentire la canzone di Gigi D'Alessio e Alfa, Genova-Napoli, e dedicarla a Maurizio. Grazie mille, buona giornata.

Alfa e Gigi d'Alessio, Genova e Napoli, la scelta della nostra Barbara e che dedicava a Maurizio. Ciao, buona giornata, un abbraccio. 338 50 38 908 il numero per inviare il vostro messaggio audio scritto e anche la vostra foto se volete, come ha fatto il Savu, guarda che bel ragazzo, dopo i bronzi di Riace il bronzo di Trofarello. Ciao Pompinocchio bello, oggi si lavora, ho già bisogno di ferie. Ma sei appena tornato, ti sei fatto 2 mesi, perdonami, io mi ricordo il maniloso che si è fatto 2 mesi. Se volete insultarlo vi do il suo numero. Allora, mi fareste ascoltare per favore Trinidad di Bernabei? Grazie mille amicone. Chi non ascolta Radio Vanille Game Over, il vostro Savo, capito? Il bronzo di Trofarello che si è fatto 2 mesi di vacanze e adesso ha di nuovo bisogno di ferie, ma per favore.

Anna Bay con Trinidad, la canzone che ha richiesto il nostro maniloso Savu. Un abbraccio Savu, buon lavoro, ti tocca lavorare dopo 2 mesi. Allora, ciao Davide, mi faresti ascoltare la canzone di Paola Turci, l'ultima, grazie mille. E chi non ascolta Radio Manile Game Over, firmato Michela. Allora, arriva questa bella novità di Paola Turci, si intitola E va bene così.

0: Manila Box.
1: Sono Samuele Bersani, io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
3: Signora, dipende dal sogno.
2: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
3: Ma facile da usare.
2: Ecco, è un po' classica.
3: Ma moderna.
2: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
3: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
4: L'officina che non risponde mai? Per il tagliando c'è posto solo tra un mese? E quando porti la tua auto nessuno ti aggiorna più? Da Autos Service tutto questo no. Rispondiamo sempre. Ti richiamiamo in giornata per fissare il tagliando e sai sempre a che punto siamo. Solo nelle officine di Moncalieri, Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, con tagliandi completi per tutte le marche a partire da soli 229 euro. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59 106.
5: Pronto a metterti in movimento? Domenica 20 settembre, Settimo Cielo Retail Park si trasforma in un grande villaggio dello sport. Una giornata ricca di energia, benessere e divertimento, con prove gratuite di tante discipline sportive, insieme ai partner Padelife, Decathlon, Equilibra, Zen. Mettiti in gioco e divertiti con tutta la famiglia. Prenota sull'app Settimo Cielo e scopri tutti gli appuntamenti di settembre Wow Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Max. Allora no, perché tra un po' io mi faccio un po' gli affari degli altri in zona, tra un po' sentiremo la mia vicina di casa che non ho visto da un po' di giorni, adesso ho scoperto il motivo, mannaggia. Allora, buongiorno Pompi, sono Linda e sono appena uscita da scuola, finalmente weekend, mi faresti ascoltare Dardos oppure, se fosse già passata, una canzone di Rama? Grazie, buon pranzo a tutti. Chi non ascolta Radio Manila è un po' game over. Ciao, che carina, un bacione. Ecco perché non ho più visto la mia vicina di casa. Guarda che io controllo, Enzo, non stai attenta.
1: Ciao Pomponi, sono Nadia, la tua vicina di casa. Indovina dove siamo?
0: Al mare.
1: Penso che il rumore del mare lo sentirai.
0: Dove?
1: Siamo giù in Sicilia.
0: Capito?
1: Ad Altavilla Milici, un posto meraviglioso.
0: Ho visto,
1: ragazzi,
0: mi ha mandato
1: fuori
0: la foto.
1: Dal mondo.
0: Ragazzi, bellissimo.
1: Un'acqua stupenda e un caldo perfetto. Né troppo alto né troppo basso.
0: Il paradiso. Cioè,
1: vi mando un bacione a
0: bello,
1: tutti, tutto il Pignano
0: reale.
1: E una canzone a vostra scelta. Mi piacciono tanto le baciate, quindi se puoi,
0: guarda,
1: Pompi, una bella baciata. Ciao!
0: Ti associo alla scelta musicale della nostra amica, così almeno in questa splendida Sicilia, in questa spiaggia meravigliosa, potrai ballare una bella baciata. Ciao, vicina di casa.

Saluto Linda e saluto la mia vicina di casa che è in Sicilia, beata lei. Un bacione, buone vacanze e arriva la prossima scelta musicale. Ciao, sono Roby. Volevo dedicare la colonna sonora di Top Gun a tutte le fanciulle della GAO, augurando buona giornata. Grazie, bacioni.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A26 Genova Gravellona Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Gravellona Toce e Baveno in direzione Genova. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
12: Manila. Viabilità.

casini e arriva la prossima scelta. Eccolo il messaggio. Il messaggio è quello di Anna da Cuneo, che scrive: ciao Radio Manila, potete mettere quel sorriso in volto dei Modà? Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Quel sorriso in volto, Imodà, che bella questa canzone. Allora, l'altro giorno ho fatto un complimento al nostro maniloso Bettino. Ho detto che ha il timbro di voce di Mario Biondi, però parla come Bombolo. Non mi sono sbagliato. Allora, scusa Bettino, io non ho capito la prima parte del messaggio.
1: Buon pomeriggio, Bettondi, sono Bettino Amorati. Si torna in piscina per tenersi in forma, mi hai visto, non nelle foto. Senti,
0: non ho capito.
1: La canzone mi gira in testa e la sto canticchiando a spacciagola. Storia di tutti i giorni, di Riccardo Pogli.
0: Quello ho capito. Allora,
1: prima di oggi, uno splendido weekend. Lo sai che mia nipote, la mia bellissima nipote Miriam, in bottina,
0: sì,
1: diventa maggiorenne domenica. Facciamo una gran festa domenica.
0: Beati
1: e
0: voi.
1: Chi non ti ascolta è proprio che tu non sei gay. Vabbè, sei magnifico.
0: Anche
1: sempre,
0: tu.
1: sempre. Bacina Bettina, ciao.
0: Tu sei felice di festeggiare il compleanno, così puoi magnare, vero? Vabbè, dai, arriva Riccardo Fogli.

0: Riccardo Fogli con Storie di tutti i giorni. Un saluto al nostro Bettino e alla nipote che festeggerà il compleanno domenica, se non ho capito male. Un abbraccio e arriva la prossima scelta musicale. Chi c'è con noi? Ciao.
1: Poppy, sì, Poppy.
0: Sì.
1: Sono Max. Telefono al mercato e corsa da Conigi.
0: Ciao Max.
1: Come va? Tutto bene, bene. Poppy? Allora noi insomma sempre sì a lavorare. Volevo salutare tutti i nostri clienti manilosi, volevo ascoltare La Testa Gira, perché gira, gira come una bernia.
0: La testa.
1: Compi, noi ti aspettiamo sempre al mercato.
0: Oggi altro.
1: Prima o poi verrai a trovarci.
0: Ma sono passato.
1: Chi non ascolta Radio Manila, Pompi, lo sai, è un game over.
0: Lo
1: ciao,
0: so,
1: Pompi.
0: Ciao. Te l'ho detto, non so se ieri o l'altro ieri, sono passato, ma tu non c'eri, ma davvero 2 settimane fa. Mi ricordo era martedì di 2 settimane fa, ma tu non eri lì.
2: Manila Box.
3: Ciao, noi siamo Benji e Fede, e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Montepremi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: 39esima edizione di Cambiano come Montmartre, un appuntamento per grandi e piccini. Domenica 20 settembre dalle ore 11, il centro storico di Cambiano si anima di creatività e divertimento. Arte in fabula è il tema ispiratore per dibattiti, concorso di pittura in estemporanea e per le performance di pittori e artisti di strada.
4: Sabato 19 pomeriggio, aspettando Cambiano come Montmartre, con le inaugurazioni delle mostre. E alle ore 21, tutti al Teatro Comunale per lo spettacolo teatrale.
3: Ti aspettiamo a Cambiano.
5: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEF Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CEF Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Corso Racconigi a Torino. Buon lavoro ragazzi, e saluto anche Giovanni che ha scritto: ciao Radio Manila, è possibile avere danza Kuduro di Don Omar? Chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: scelta del nostro Maniloso, e adesso arriva un Fulvietto felice. Io sono davvero molto contento quando mi dite che siete felici. Ciao Fulvietto.
1: Ciao bellissimo Pompi, buongiorno. Ciao, buongiorno. Sono Fulvietto, ciao.
0: Ciao.
1: Allora, oggi sono felice.
0: Bene.
1: Bisognerebbe essere sempre felici, ma oggi lo sono ancora di più.
0: Oh.
1: Non c'è un motivo, sono Fulvietto felice.
0: Sono...
1: Allora, ti chiederei per favore se mi fai sentire "Ho imparato a sognare", la canzone che... ho imparato a suonare quasi da subito e è il mio inno alla felicità questa canzone, quindi ti chiedo se per favore me la fai sentire,
0: certo.
1: Sia nella versione di Negramaro sia nella versione di dei Negrita, volevo dire, che nella versione di
0: della Mannoia.
1: Okay. Decidi tu.
0: Va bene,
1: la dedico a me, questa oggi me la dedico.
0: Bravo.
1: A nessun altro, e chi non ascolta Radio Manila è super game over. Ciao.
0: Mi piace quando ti sento felice, sono davvero contento anch'io. Ho scelto la versione di Negrita, "Ho imparato a sognare".

0: Negrita con Ho imparato a sognare, la scelta di Fulvietto. Ciao Fulvietto, ti abbraccio. E tra poco apriremo la terza ora del Manila Box Banana Time con una canzone cantata dal mio sosia. No, è lui il sosia mio. Ciao Radio Manila, sono Franchi della cooperativa Sette Laghi di Bodio. Vorrei dire a tutti, godetevi la vita finché è possibile. Scusate, Ok, allora un saluto a tutti i colleghi. Vorrei ascoltare Vita Loca di Ricky Martin. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 14.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Ricky Martin, quasi mi dispiace entrare, no? Tutta sta bellezza, bella la canzone, bella, bello lui, bello il ritmo, tutto quanto, e arrivo io. Però devo annunciarvi che questa è la terza ora del Manila Box Banana Time e ci sono le vostre canzoni preferite richieste con un messaggio WhatsApp al 338 50 38 908. Allora, ciao, sono Marisa, volevo dedicare alla mia collega Patrizia e al mio collega Gualtiero Robert Miles con Children, grazie.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Robert Miles con Children. Salutiamo la nostra Manilosa e arriva il prossimo messaggio con un vocal. Ciao, buongiorno.
1: Ciao Radio Manila, sono Giuditta.
0: Ciao,
1: e
0: Giuditta.
1: Sono al lavoro, però in questo momento mi mancano tanto le mie ex colleghe Stefania e Carmela, e allora gli volevo dedicare la canzone Farfalle di Cioffi e Noemi.
0: Va bene.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, grazie, arriva Farfalle.

farfalle. Saluto il nostro amico che ha scritto: ciao, potreste mettere Brivido di Gue e Marrakesh per il mio collega Gregorio? Allora, sono già passati Marra e Gue. Ti associo alla scelta musicale di Francesco e Company, che scrivono: ciao amigos, siamo Francesco e Company in trasferta, lavoro a Lugano, ci metti un brano di Denaro, fai tu, ciao. E i nostri amici ci seguono in dub. Ciao ragazzi.

0: Che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
1: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
2: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
0: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
1: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
4: Calmati tesoro, guarda che a San Fran non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
5: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini, trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
6: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
5: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
7: Ormai è tardi.
8: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico-elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
9: Pronto a metterti in movimento? Domenica 20 settembre, Settimo Cielo Retail Park si trasforma in un grande villaggio dello sport. Una giornata ricca di energia, benessere e divertimento, con prove gratuite di tante discipline sportive. Insieme ai partner Padelife, Decathlon, Equilibra, Zen. Mettiti in gioco e divertiti con tutta la famiglia. Prenota sull'app Settimo Cielo e scopri tutti gli appuntamenti di Settembre Wow Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Certo che ultimo con i testi delle sue canzoni riesce sempre a far emozionare tutti. Si intitola Tutto, il nuovo singolo che abbiamo suonato, e volevo salutare il nostro maniloso Walter. Ciao, buon pomeriggio. E buon pomeriggio anche alla nostra amica Paola di Bra. Come ti capisco, Paola. Ciao a tutti. Oggi vorrei vedere il mare, ma dal momento che non posso, mi piacerebbe ascoltare Genova e Napoli oppure Gente di Mare. Un abbraccio a tutti, e chi non ascolta Radio Manila sempre è un grande game over. Ciao da Paola di Bra.

0: Capisco molto bene la nostra Manilosa, perché spesso, no? Durante la giornata, adesso anche a me viene voglia di mare, di andare al mare, chissà, un giorno. Allora, abbiamo la prossima scelta musicale, sto solo sognando, Chi c'è con noi?
1: Ciao Radio Manila, sono Miriam, volevo dedicare al reparto della cardiologia di Mondovì e in particolare alla sala di elettrofisiologia, a Friends, We Will Be Friends, dei Queen, e dirgli che mi mancano tantissimo, che sono un'equipe meravigliosa.
0: Che
1: e
0: carina.
1: Di continuare sempre così. Un abbraccio a tutti quanti e chi non ascolta Radio Manila.
0: Ti sei emozionata,
1: Game Over.
0: Vero? Ciao. Ciao tesoro, arrivano i grandi Queen.

0: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Secondo me è anche un po' il tempo, perché i nostri malilosi sono sempre allegri, felici, anche quando poi le cose non vanno tanto bene, no? Perché chi ha un carattere così, no, cerca di sorridere sempre, anche se poi dentro non sorride affatto. E la nostra amica oggi però non riesce.
1: Ciao,
0: a
1: Radio
0: sorridere.
1: Manina. Ciao. Sono Angela, la parrucchiera di Via Stelvio, Torino. Vabbè, vi ascolto tutti i giorni e sono sempre, sempre, sempre molto positiva e allegra. Oggi no, quindi
0: non riesci.
1: Avrei
0: oggi
1: piacere di sentire una canzone, fate voi, di Fiorella Mannoia. E passerà anche questa giornata, speriamo. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, ti abbraccio forte, forte, forte. E arriva la Mannoia con I dubbi dell'amore.

Fiorella Mannoia e i dubbi dell'amore, abbiamo la prossima scelta musicale. Allora, c'è Giorgia che scrive: ciao Pompi, ti sto ascoltando, mi puoi mettere la canzone Emanuela di Annalisa? Grazie e buona giornata. Da quello si vede che non è un singolo radiofonico. Ho scelto una canzone di Annalisa, non la nuova perché l'abbiamo suonata da pochissimo, e ho scelto Esibizionista, così accontentiamo la nostra amica. Ciao Giorgia, buon pomeriggio.

0: Annalisa con Esibizionista, e arriva il messaggio di Daniela. Ciao Daniela, per gli innamorati, ma che bello.
1: Ciao caro Davidino, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Come va? Tutto bene,
0: bene tu?
1: Tutto bene.
0: Tutto a posto?
1: Oggi vorrei dedicare una canzone a tutte le persone innamorate. Vorrei dedicare E poi di Giorgia.
0: Bella.
1: Ma non alle persone innamorate solo di un'altra persona, alle persone che sono innamorate della vita, innamorati del proprio pelosetto, che sia cane, gatto,
0: ah, okay,
1: qualsiasi altra cosa, che sono innamorati della natura.
0: Bello.
1: Che sia qualsiasi forma di amore essa sia. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, saluto tutti, ricambio i saluti di tutti, un saluto a Paolo all'officina, un bacio a Cristina di Torino e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Daniela.
1: Ciao.
0: E allora viva l'amore e ascoltiamo Giorgia con E poi.

0: Pelle d'oca, bellissima questa canzone, Giorgia, e poi la canzone che la nostra Daniela ha dedicato a tutte le persone innamorate, innamorate dell'amore. Un abbraccio a te, grazie davvero. Allora, manilose e manilosi, 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola che non c'è ti aspetta a Grugliasco in provincia di Torino per il suo trentennale. Ecco gli appuntamenti per festeggiare insieme: venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il parco Le Serre di Grugliasco. Sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica e alle ore 20:30 serata a ingresso libero sempre presso la Nave al parco Le Serre di Grugliasco con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Domenica 4 ottobre laboratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola che non c'è con merenda finale. Festeggia con l'Isola che non c'è di Grugliasco in provincia di Torino il suo trentennale. Programma completo sul sito l'isolachenoncegrugliasco.org o al numero 340 00 64 768, ripeto 340 00 64 768, l'isola che non c'è, 30 anni di inclusione.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Mietta, se non ascolti Radio Manila sei game over. Ciao.
3: Che occasione all'Autofrancia.
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
6: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
5: Ah, e per la cucina?
6: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
5: E per i pagamenti?
6: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
5: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai.
7: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
9: 39esima edizione di Cambiano come Montmartre, un appuntamento per grandi e piccini. Domenica 20 settembre dalle ore 11 il centro storico di Cambiano si anima di creatività e divertimento. Arte in fabula è il tema ispiratore per dibattiti, concorso di pittura in estemporanea e per le performance di pittori e artisti di strada.
10: Sabato 19 pomeriggio aspettando Cambiano come Montmartre con le inaugurazioni delle mostre e alle ore 21 tutti al teatro comunale per lo spettacolo teatrale.
9: Ti aspettiamo a Cambiano.
11: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani e puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
12: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
13: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Tici Nucleari con Goya e arriva la prossima scelta musicale, c'è un messaggio audio.
1: Ciao, ciao Ragno Manina, sono Valeria da Bellinzago Novarese.
0: Ciao.
1: Vorrei ascoltare Bubbling dei Blu.
0: Bella,
1: e
0: brava.
1: Dedicarla a tutti voi, ai Manilosi, a mio marito e a me. E che io ascolto Ragno Manina e Game Over. Ciao a tutti.
0: Ciao, un bacione. Wow.

0: mia ragazzi, come vola il tempo. I Blu con Bubbling, la scelta musicale della nostra amica. E adesso ci sono due messaggi. Allora, ultimo l'abbiamo suonato poco fa con il nuovo singolo, quindi non lo so.
1: Ciao Radio Manila, sono Antonio.
0: Ciao Antonio.
1: E vorrei ascoltare la canzone di Ultimo, qualsiasi canzone va bene. E chi non ascolta Radio Manila, game over, grazie mille.
0: Ciao, grazie. Allora, come ho già detto, Ultimo è passato da pochissimo. E allora sai che faccio? Ti associo alla scelta musicale di Antonella e Silviada da Bruino, che scrivono, forse sarà Silvia, allora attaccato il vabbè, comunque Antonella e Silvia da Bruino. Volevo dedicare al nostro capo Donato la canzone di Gigi D'Alessio, Come suona il corazon, e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Quanto mi piacerebbe cantare e ballare questa canzone su una spiaggia insieme al marito.
1: Non in piazza.
0: A piedi nudi, no, in piazza no, a piedi
1: nudi.
0: No,
1: non ti piace in piazza.
0: Se
1: no,
0: sa mai.
1: A piedi nudi in spiaggia. Sì, sono d'accordo con te.
0: In spiaggia è più romantico, cos'è? Puoi ballare questa canzone alla rotonda? No, non puoi. O si può fare, ma sì, dai.
1: No, sai che ti hanno mandato a ballare in piazza, no?
0: Sì,
1: e tu eri felice.
0: So, ero contentissimo.
1: Lo so, ma ti ho visto, eri proprio, non so, la protagonista della
0: della
1: notte,
0: piazza.
1: Della piazza, certo. Vabbè. Come stai, Pompolone?
0: Bene, tu come stai?
1: Ma io bene, grazie.
0: È venerdì, eh?
1: È venerdì.
0: Ecco, basta.
1: Volevi che proseguissi con la canzone dell'Iga, immagino.
0: No, no, no.
1: Però
0: no,
1: quella canzone devi sapere che vale per tutti i giorni, non
0: esatto,
1: è solo il venerdì.
0: È mica solo il venerdì. Uno vorrebbe dirlo tutti i giorni, quello che dice l'Iga.
1: Capito? Non
0: è
1: solo
0: venerdì,
1: venerdì.
0: Non rompe, però non può farlo.
1: No, no. Ecco, tutti i giorni.
0: Qual è il tuo giorno preferito della settimana? Ce l'hai un giorno preferito? Dai, adesso non dire sono tutti uguali perché lavoro tutti i giorni della settimana.
1: No, nel senso che...
0: Cioè, ci sarà un giorno. Allora, io adoro il venerdì. Sembra una balla.
1: Adoro
0: però
1: il venerdì perché per te inizia il weekend.
0: Esatto. No, ma poi il venerdì, che ne so, qualcosa di particolare. Mi piace.
1: Ti piace il venerdì?
0: Ma fin da quando non lavoravo neanche.
1: Quindi. Proprio da quando sei nato?
0: Quasi.
1: Da quando eri un piccolo bambino in Puglia a raccogliere i fichi.
0: I fichi d'India. Senza i guanti.
1: Senza i guanti. Bene, allora si capiscono tante cose, caro Pomponi.
0: A proposito di fico d'India, lo sai che io ne ho uno a casa di fico d'India.
1: Hai messo anche i fichi d'India adesso?
0: Ne ha fatti i bambini.
1: No,
0: sì,
1: ma davvero?
0: Sì.
1: Oh.
0: Sì,
1: guarda,
0: sono nate le pale.
1: Le nuove nascite sono sempre delle notizie belle.
0: Io spero che adesso qualcuno non mi rompa le pale. No, si chiamano pale.
1: Ma
0: le
1: non arrivano
0: delle...
1: gli uccelli poi?
0: Cioè, non lo so.
1: I corvi, sai che ti mangiavano un po' di dei semi
0: quelli
1: del
0: sono
1: giardino.
0: I merli, mangiano i vermetti. Ecco.
1: Non è adesso, che arrivano loro e poi ti mangiano.
0: Adesso da ieri sera ho un pipistrello piccolino che svolazza, ma è carinissimo.
1: Ah, è carino.
0: Io adoro i pipistrelli.
1: No, ma anche a me non fanno paura quando dicono c'è il pipistrello, a me non
0: sono bene. E adesso mo devo vedere se sto fico d'India mi campa durante l'inverno, mannaggia.
1: Ma speriamo, guarda.
0: Mi ha fatto quattro bambini.
1: No, se ne ha fatti quattro, no. Cioè, figurati. No, guarda, auguri a tutti i bambini dei fichi d'India.
0: Visto che ultimamente ho poca soddisfazione in tante altre cose, però quando torno a casa e vedo quella natura che, capito, vive, si moltiplica,
1: sono
0: felice.
1: Ma ovviamente.
0: Davvero. Mi rende felice.
1: Ma io sono felicissimo per te, guarda, Pomponi.
0: Dai,
1: quando
0: allora,
1: tu sei felice, sono felice anch'io.
0: Il prossimo anno vieni a mangiare i fichi d'India a casa mia,
1: va bene? Ci sto.
0: Ok,
1: va benissimo.
0: Allora, visto che ha messo quattro pale, darò un nome a ogni pala.
1: Bravo.
0: Una la chiamo Davis.
1: Va bene. Ci sto. Va benissimo.
0: Okay.
1: Chiamalo Davis, va bene.
0: Vabbè, me ne vado, vi lascio con la pala Davis.
1: E allora buon tuo giorno preferito.
0: Grazie.
1: Eh?
0: E ci risentiremo forse lunedì.
1: Forse lunedì. Va bene,
0: buon
1: Pomponi,
0: weekend,
1: buon fichi d'India, ciao.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 15:06. Sport. Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Douya d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Douya d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.douyador.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. L'escalation bellica nella penisola araba coinvolge anche il nostro contingente. La base italiana di Taif è stata più volte presa di mira la notte scorsa. Colpito e danneggiato un velivolo F-2000, ma non ci sono connazionali feriti. Le parole del ministro della difesa Crosetto che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Almeno 112.000 sfollati nelle ultime due settimane di conflitto con le forze saudite, fa sapere l'ONU. Nell'area opera già con successo la missione europea Aspides, commenta Bruxelles. In Italia 5 Stelle chiamano il ministro a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani era avvenuto senza un passaggio parlamentare. In stato di shock, ma non in pericolo di vita, l'insegnante della scuola media Giovanni Verga nel quartiere Centocelle a Roma, che stamane è stata aggredita da un suo studente di 13 anni che prima ha spruzzato spray urticante e poi l'ha accoltellata. L'intervento di un compagno di classe ha impedito che andasse avanti fino alla tragedia. Il ragazzo di terza media aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Ora è stato fermato e viene ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri della zona, che sono in stretto contatto con la procura dei minorenni. Dibattito politico intenso non solo tra i due schieramenti ma anche all'interno della stessa opposizione, malumori dai leader del Movimento 5 Stelle AVS nei confronti della segretaria PD Elly Schlein, che ieri tramite una lettera aperta aveva teso la mano alla premier Meloni in tema di energie e soluzioni condivise. Non ci sono le condizioni per lavorare con il governo, dice Giuseppe Conte dei 5 Stelle in linea con Nicola Fratoianni di AVS, secondo cui il governo, con le sue scelte totalmente errate in tema di energia, impedisce ogni possibilità di dialogo. E nella segreteria PD c'è sorpresa per le reazioni degli alleati del campo largo. Archiviata la prima giornata di Europa League, scatta stasera in programma la quinta giornata di Serie A prima della sosta per l'esordio della nazionale di Mancini in Nations League. Alle 20.45 di fronte nell'anticipo Monza-Sassuolo, ma tutto ruota intorno al big match di domani sera Roma-Inter, entrambe al comando della classifica a punteggio pieno. Ed è tutto, a più tardi.
3: Manila News. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Debbie.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Con Boogie's in my soul apriamo ufficialmente il nostro happy hour di oggi, in questo venerdì 18 settembre 2026. Buon pomeriggio a tutti da Davis Maido. Come state, manilosi? Fatemelo sapere al 338 50 38 908 insieme ovviamente alla vostra canzone preferita. Io sono qui che ascolterò i vostri audio, leggerò i vostri messaggi, ma soprattutto suonerò insieme alla nostra signorina Manila 9001 le vostre canzoni preferite. Partiamo subito con la prima, che è un nuovo singolo, la sceglie la nostra amica Rachele da Torino. Arrivano Benji e Fede, Quando viaggi da sola.
3: Radio Manila, nuovo singolo.
4: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: Over.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre. Chi è?
2: Controllo sicurezza sul lavoro.
1: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
3: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
4: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
7: 39esima edizione di Cambiano come Montmartre, un appuntamento per grandi e piccini. Domenica 20 settembre dalle ore 11, il centro storico di Cambiano si anima di creatività e divertimento. Arte in fabula è il tema ispiratore per dibattiti, concorso di pittura in estemporanea e per le performance di pittori e artisti di strada.
8: Sabato 19 pomeriggio, aspettando Cambiano come Montmartre, con le inaugurazioni delle mostre. E alle ore 21, tutti al Teatro Comunale per lo spettacolo teatrale.
7: Ti aspettiamo a Cambiano.
9: Che occasione all'Autofrancia.
10: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
9: Autofrancia.
10: Scopri di più su autofrancia.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, nel Manila Box.
13: Manila Box con Davis Maidò.

Annalisa e Madame insieme al nuovo singolo, si intitola Amica, e questa è la scelta musicale di Daisy che ci ascolta da Carignano. Ciao Daisy, buon pomeriggio, saluto Rina che come sempre sta stirando, Rina da Grugliasco, e ascolta Radio Manila. Brava Rina, se posso, se a te piace, te ci ha scritto parecchie volte che a lei piace stirare. Rina, quando vuoi fammelo sapere, passo a trovarti. Ciao Manila, qui Riccardo da Torino, mi potreste mettere È venerdì del Grande Liga, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over, ne stavamo parlando proprio durante il cambio, io e la pompa, perché questa canzone andrebbe bene per tutti i giorni della settimana, mica solo per il venerdì. Questa

0: Dice il Liga che ce lo ricorda che è venerdì, buon weekend a tutti perché ormai alle porte, c'è la nostra Super Love, ciao Super Love.
1: Super Love, buon pomeriggio.
0: Ma buon pomeriggio a te.
1: Io direi che per finire bene questa settimana sì, ci dobbiamo ascoltare Samuele Bersani con Enexana.
0: Sono d'accordo
1: e io la
0: con
1: dedico
0: te.
1: Tutta a te.
0: Grazie.
1: Ti auguro un weekend bellissimo.
0: Grazie
1: ti
0: Super
1: stringo,
0: Love.
1: Ti bacio. Chi non vi ascolta è troppo game over e ti aspetto lunedì, ma è super love.
0: Mi raccomando.
1: Ti bacio infinitamente.
0: Ti bacio anch'io con Samuele Bersani.
2: Enex Anax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono.

0: Manila.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Sport. Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: La nuova di Cesare Cremonini si intitola Paparazzi e la scelta musicale è quella di Manuel, che in questo momento si trova a Cesena. Ciao Manuel, buon pomeriggio, e ricordiamo che Cesare Cremonini arriverà a Torino, lo farà all'Inalpi Arena a dicembre con ben due date. Ovviamente acquistate i vostri biglietti su ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. C'è il prossimo audiomessaggio, sentiamolo.
1: Ciao Radio Manila, ciao Davis.
0: Ciao.
1: Sono Patti.
0: Ciao Patti.
1: E per gentilezza vorrei chiederti una canzone a tuo gusto, magari una delle più recenti, di Marco Masini,
0: sì,
1: che oggi compie gli anni.
0: Allora facciamo gli auguri a Marco Masini.
1: Magari ci sta ascoltando.
0: È certo.
1: Con tutto il mio cuore, perché è il mio cantante preferito in assoluto. Ti mando un sorriso e un abbraccio.
0: Grazie Patti, anch'io ti sorrido tanto, che bella cosa che mi hai detto, un sorriso è veramente meraviglioso. Allora tanti auguri di buon compleanno a Marco Masini, una delle sue ultime, la nostra signorina ha scelto. Allora ciao.
2: C'è

0: Ciao.
1: Marco Masini, allora ciao, io devo ringraziare sempre il mio pompolone che mi fa tanto tanto ridere, no? Eh no, di sti tempi ridere, ragazzi, e diamogli tutta proprio. C'è il prossimo audio, sentiamolo.
2: Ciao Radio Manila, sono Simona, volevo ascoltare Baila di Stiz e dedicarla a mio marito. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
1: E noi salutiamo te, cara Simona, e tuo marito con Baila.

0: Ciao, sono Serena Autieri. Guarda che se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over, eh? Un abbraccio.
1: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers. La bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro d'oro.it.
4: Un usato garantito con prezzo trasparente e nessuna

0: aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Tutti in Val Chisone. L'associazione Poggio Oddone vi aspetta dal 18 al 20 settembre a Perosa, Argentina, la città del formaggio, per la 27esima rievocazione storica Poggio Oddone, terra di confine. Tutti i giorni pranzi e cene tipici nei nostri locali. Domenica 20, fiera del Paesentif, l'antico formaggio delle viole tipico di queste valli. Messa in costume, corteo storico, falconieri, sbandieratori, mostre, giochi per bimbi, suoni occitani e molto altro. Info sui social poggiooddone.it e 333 85 60 591.
2: Domenica 20 settembre arriva a Cambiano Benefica on the Road. Vivi l'allegria di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa. Dalle 8.30 alle 18 lasciati conquistare da una giornata di shopping, qualità e convenienza. Non perdere l'occasione. Ti aspettiamo domenica 20 settembre a Cambiano. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila Box con Davis Maidò.

0: Christmas.
1: Miss Italia, questo è il nuovo singolo di Dito nella Piaga e suona su Radio Manila grazie alla scelta musicale di Marzia, che ci ascolta da Racconigi. Ciao Marzia, buon pomeriggio. Ciao, sono Silvia da San Giorgio Canavese. Vorrei ascoltare Olly con Questa Domenica. Grazie, buon weekend a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Silvia da San Giorgio Canavese, buon weekend anche a te.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica c'è Olly nell'Happy Hour di Radio Manila, ma c'è un compleanno da festeggiare, vero?
2: Ciao Radio Manila, sono Camilla.
1: Ciao Camilla.
2: E vorrei dedicare una canzone a mio papà perché oggi fa gli anni.
1: Auguri al papà.
2: Compie 48 anni.
1: E beh, un giovincello.
2: E vorrei dedicargli Marlena torna a casa dei Maneskin. E tanti auguri papà, ti voglio bene. Chi non ascolta Radio Manila, un super mega hyper game over.
1: Ma che bel messaggio per il tuo papà, grazie, un bacio, ma un bacio soprattutto a lui che oggi compie gli anni, un giovincello, proprio un giovanotto. Tanti auguri papà da parte di tutti noi. Arrivano i Maneskin.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: La tua radio sempre
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta,
4: sono le 16.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. La odiava per un debito ricevuto, così i compagni di classe dello studente di una scuola media nel quartiere Centocelle a Roma, che stamane ha aggredito la sua insegnante spruzzando spray urticante e poi accoltellandola mentre con il telefonino tentava una diretta su Telegram. Il ragazzino di 13 anni è stato fermato, viene ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri della zona, che sono in stretto contatto con la procura per i minorenni. Ricoverata sotto shock ma non in pericolo di vita l'insegnante, il ministro dell'istruzione Valditara ha contattato la preside dell'istituto per esprimere vicinanza e ha richiamato l'attenzione sulla sicurezza e sulle misure a tutela del corpo docente. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano colpito e danneggiato, ma non ci sono militari italiani coinvolti nell'attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Almeno 112.000 sfollati nelle ultime due settimane di conflitto con le forze saudite, fa sapere l'ONU. Nell'area del Mar Rosso opera già con successo la missione europea Aspides, commenta Bruxelles. In Italia 5 Stelle chiamano il ministro a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani è avvenuto senza un passaggio parlamentare. Continua lo scontro sull'abolizione del bollo auto operata dal governo, che con tutta la maggioranza continua a rivendicare la decisione, ribadendo: il centrodestra taglia le tasse e il centrosinistra vuole aumentarle. L'opposizione ribadisce: è stata solo una manovra elettorale, mentre gli italiani fanno fatica con il caro energia. In più i partiti di minoranza accusano il governo di aver finanziato la cancellazione del bollo auto impropriamente con fondi del PNRR. Poco fa arriva la risposta del ministro dell'economia Giorgetti: le coperture vengono da soldi nazionali, non da risorse europee, ha detto. Sto molto meglio, finalmente sono a casa. Con un post e una foto su Instagram, Alessandro Di Battista comunica di essere uscito dal Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato dal rientro in Italia. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato dopo un malore in un ospedale a Cuba, dove è stato operato la testa prima di essere riportato in patria in eliambulanza. Di Battista ha ringraziato medici e personale sanitario di Roma e anche i suoi sostenitori per l'affetto e l'interesse registrato. Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News.
9: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Due dischi senza interruzione per aprire al meglio la nostra nuova ora insieme su Radio Manila nelle Piawar con Davis Maidoff fino alle 18. Siamo partiti con Karol G e Bruno Mars Still. La scelta musicale è quella di Eleonora. Ciao Eleonora, buon pomeriggio. Mentre da Susa arriva la scelta musicale di Marghe per Malika Yan, detto tra noi ovviamente al 338 50 38 908. Ciao, sono Alice da Torino e vorrei dedicare Cambiare di Alex Baroni alle mie super colleghe Franci e Mary Angel. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ti aspettiamo.
1: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
2: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
1: Ah, quindi più qualità, più scelta.
2: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
3: Asta del mobile! Geniale, vero?
4: Il 19 e il 20 settembre a Settimo Cielo Retail Park, un weekend dedicato agli amanti della musica. Vinyl Lovers, un viaggio tra stile e ricordi con vinili, rarità e incontri tra appassionati. L'ingresso è gratuito, aperto dalle 10 alle 20 presso il locale adiacente al Centro Veneto del Mobile. Settembre, Wow Park a Settimo Cielo. Scopri tutti gli eventi sull'app. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Davis Maidò. What is love?

0: Hathaway con What is Love alle 16:22. La scelta musicale è quella di Carlo, che ci ascolta da Cuneo. Ciao Carlo, buon pomeriggio. La vostra radio del cuore è sempre qui a suonarvele quando volete. Ciao carissimo, sono Laura. Mi faresti ascoltare la canzone di Miguel Bosé, Bravi ragazzi siamo noi? Non so se è il titolo giusto. Grazie, buon fine settimana a tutti voi e ai manilosi. Laura, sì, il titolo esatto di questa canzone di Miguel Bosé, Bravi ragazzi. Grazie a te, Radio Manila torna a suonare i grandi successi del passato.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Bravi ragazzi, Miguel Bosé su Radio Manila, scelto da voi al 338 50 38 908. Ciao, sono Giulia da Torino e vorrei richiederti la canzone Occhi Profondi di Emma. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Occhi Profondi, arriva Emma per voi.
1: Servirebbe avere

0: Radio Manila te le suona.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A6 Torino-Savona sono possibili disagi alla viabilità tra Niella Tanaro e Ceva in direzione Savona. Ci occupiamo quindi della provincia di Vercelli per ricordarvi che lungo la provinciale 3 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Saluggia in orario 6:30-18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Radio Manila. Falla suonare tu.

Baby K e la sua Tucca Marena su Radio Manila, grazie alla scelta musicale di Luca che ci ascolta da Piobesi. Ciao Luca, buon pomeriggio. Un altro Luca invece che ci ascolta da Collegno scrive: ciao, sono Luca da Collegno e vorrei ascoltare Con un Deca degli 883. Grazie, arrivano. Ne parla.

0: con un Deca 883 su questa canzone. Salutiamo anche Luisa da Nichelino, ci manda un bacio, noi lo mandiamo a lei, ci augura buon weekend e noi l'auguriamo a lei. Voleva ascoltare una canzone a nostra scelta degli 883, quindi sono appena passati. Questa canzone, cara Luisa da Nichelino, è anche per te. 338 50 38 908, c'è il prossimo audio, sentiamolo.
1: Ciao a tutti Manilosi, sono Matilde, vorrei ascoltare La Costiera Amalfitana. Grazie. Chi non ascolta Radio Maniera è un super game over.
0: Ma proprio super super game over. Arrivano Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo con Arisa, La Costiera Amalfitana.

0: Ciao, sono Ricky, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
3: Ormai è tardi.
4: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
5: Tutti in Val Chisone. L'associazione Poggio Oddone vi aspetta dal 18 al 20 settembre a Perosa, Argentina, la città del formaggio, per la 27esima rievocazione storica Poggio Oddone Terra di Confine. Tutti i giorni pranzi e cene tipici nei nostri locali. Domenica 20, fiera del Paisentif, l'antico formaggio delle viole tipico di queste valli. Messa in costume, corteo storico, falconieri, sbandieratori, mostre, giochi per bimbi, suoni occitani e molto altro. Info sui social poggiooddone.it e 333 85 60 591. Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEF Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CEF Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
6: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila Box con Davis Maidò.
10: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso. Effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

0: Ritmo delle cose su Radio Manila. Ciao, sono Vito e vorrei ascoltare Arcomi con Il ritmo delle cose. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao, un abbraccio e buon weekend. Pronti a suonare il prossimo audiomessaggio? Eccolo.
1: Ciao Radio Manila, sono Alice.
0: Ciao Alice.
1: Vorrei dedicare al mio compagno Gianluca una canzone dei Modà, scegli tu quale. Siamo in partenza per il nostro primo weekend da camperizzati su un bellissimo T4 fucsia.
0: No, ma che meraviglia!
1: Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Grazie, ciao.
0: Ciao, un abbraccio ragazzi. Dai, la prossima volta ci organizziamo, vengo con voi. Arrivano i Modà? Sì, arriva quel sorriso in volto, il vostro.

0: Con quel sorriso in volto su Radio Manila. Chi abbiamo? Chi ha voglia di ascoltare la prossima canzone? Sentiamo un po'.
1: Ciao a tutti i manilosi, siamo Cristina, Giulia, Pedro e Blaise e volevamo chiedervi una canzone casuale di Shakira. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
0: Ciao ragazzi, buon weekend! Allora, rimanendo ancora in tema estate, perché da calendario ci siamo ancora per qualche giorno, ma ci siamo ancora. Dai, ascoltiamo la canzone che poi è stato l'inno di questi ultimi mondiali. Dai, arriva Shakira! Shakira!

Avete ballato con la Shaki, manilosi? Avete ballato con la Shaki? La Shaki è sempre la Shaki. La Shaki è sempre la Shaki. Così abbiamo ricordato anche un po' l'estate che sta finendo e un anno se ne va. Mamma mia, vabbè, non ci pensiamo. C'è il prossimo messaggio scritto. Ciao Davis, come stai? Sono Rita e mi piacerebbe ascoltare la Isla di Giusy Ferreri. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai,
3: a settembre
2: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote versus Acme.
11: L'idiota!
10: Al cinema dal 2 settembre.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
13: Dai registi dei Il gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Ciao, sono Paola Turci, se non ascolti Radio Manila sei game over.
18: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
19: Sono le 17 e 3 minuti.
20: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
21: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
22: Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Douya d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Douya d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.douyador.it.
23: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
24: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
25: Ben trovati da Gianni De Gaetano. La prima notte di Europa League in chiave Italia se ne va in archivio con note contrastanti, oltremodo negative, quelle per il Milan di Amorim travolta a San Siro dal Benfica, in versione anticrisi quelle per la Juventus. La manita, al seppur non irresistibile Neck, serve a tenere a bada polemiche e malumori innescati dalla figuraccia col Sassuolo. Ma è già ora di pensare al campionato, alla quinta di Serie A, che poi passerà al testimone alla nazionale B di Roberto Mancini, attesa dal debutto in Nations. Stasera l'apertura alle 20:45 tocca a Monza e Sassuolo, ma tutto, senza quasi, ruota intorno al big match di domani alle 18 all'Olimpico, dove si affronteranno Roma e Inter, entrambe finora le uniche con percorso netto di sole vittorie. Già si parla di sfida scudetto, alla vigilia resta in silenzio Cristian Chivu, davanti ai microfoni un disteso Giampiero Gasperini, che nel 2011 sedette soltanto 17 giorni sulla panchina dei nerazzurri, contro cui ha sempre perso negli ultimi 10 confronti. E allora gli chiedono se, al di là della forza degli avversari, possa essersi trattato anche di un problema tattico.
26: Può essere un po' l'aspetto tattico, che si sono cambiati allenatori, però credo che l'Inter questi numeri negativi per le altre squadre l'abbia fatta con diverse. Sicuramente siamo di fronte a una squadra forte.
25: Domani si disputano anche Udinese-Cagliari, Bologna-Torino alle 15, alle 20:45 Venezia-Lazio. Domenica le altre gare, spicca alle 18 Juventus-Atalanta. Antipasto del venerdì anche per il torneo cadetto, sempre quinto turno di B, ore 20:30 Juve-Stabia-Cesena. Infine gli europei maschili di pallavolo, che hanno chiuso la prima fase all'insegna della splendida Italia di Fefe De Giorgi, fino adesso sempre vittoriosa, e che domenica negli ottavi se la vedrà contro la Danimarca. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
27: Da Piazza del Plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena, la sinfonia azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi, l'ultimo arrivato ieri sera contro la Slovenia Archi, archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici. Sul parziale di 2-0 gli alfieri di Fefe De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set spazio dunque ai cambi in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. Parola a capitan Giannelli.
1: Ragazzi che sono entrati il terzo set, possibilità di stare in campo perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
27: Da domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
25: Ed è tutto, buona serata.
24: Manila News.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
24: Manila Box con Davis Maidò.

Due dischi senza interruzione per aprire al meglio anche la nostra terza e ultima ora insieme nelle P-Hour di Radio Manila con Davis Maidoff fino alle 18. Siamo partiti con Joliet, Achille Lauro. Per noi la scelta musicale è quella della nostra amica Sabrina che ci ascolta dalla loggia. Ciao Sabrina, buon pomeriggio. E poi è arrivato Francesco Renga con Ci sarai. Questa è la scelta musicale della nostra amica Asia da Chivasso al 338 50 38 908. E a proposito di Francesco Renga, comunicazione per tutti i fan di Francesco che hanno acquistato il biglietto per il concerto del 31 ottobre al Teatro Colosseo di Torino. Il concerto è stato posticipato al prossimo 3 maggio 2027, sempre al Teatro Colosseo, quindi i biglietti in vostro possesso sono validi per quella data, altrimenti potete chiedere il rimborso nel caso in cui non riuscite a partecipare. Quindi 3 maggio i vostri biglietti teneteli lì perché varranno per la nuova data. E adesso Manilosi, un consiglio importantissimo per voi, prezioso, perché 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola che non c'è ti aspetta a Grugliasco in provincia di Torino per il suo trentennale. Ecco gli appuntamenti per festeggiare insieme: venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, concerto gratuito dei Ladri di Carrozzella alla Nave presso il parco Le Serre di Grugliasco. Sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica e alle 20:30 serata ingresso libero sempre presso la nave al parco Le Serre di Grugliasco con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Poi domenica 4 ottobre per finire laboratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola che non c'è con merenda finale. Allora festeggia anche tu con L'Isola che non c'è di Grugliasco in provincia di Torino il suo trentennale. Trovi il programma completo sul sito l'isolachenoncegrugliasco.org, ripeto l'isolachenoncegrugliasco.org, oppure al numero 340 00 64 768, ripeto 340 00 64 768, L'Isola che non c'è.

0: Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: L'officina che non risponde mai? Per il tagliando c'è posto solo tra un mese.

0: che punto siamo? Solo nelle officine di Moncalieri, Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, con tagliandi completi per tutte le marche a partire da soli 229 euro. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59106.
1: Tutti in Val Chisone. L'associazione Poggio Oddone vi aspetta dal 18 al 20 settembre a Perosa, Argentina, la città del formaggio, per la 27esima rievocazione storica Poggio Oddone Terra di Confine. Tutti i giorni pranzi e cene tipici nei nostri locali. Domenica 20, fiera del Paesentif, l'antico formaggio delle viole tipico di queste valli. Messa in costume, corteo storico, falconieri, sbandieratori, mostre, giochi per bimbi, suoni occitani e molto altro. Info sui social poggiooddone.it e 333 85 60 591.
2: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Davis Maidò.

0: Nuovo singolo anche per Ultimo, si intitola Tutto, e la scelta musicale è quella di Fabrizio da Asti al 338 50 38 908. Doppia scelta musicale per la stessa artista. Andiamo a leggere prima il messaggio scritto, poi ascoltiamo l'audiomessaggio. Ciao Davis, come stai? Sono Ramona e vorrei ascoltare The Power of Love di Celine Dion. Chi non ascolta Radio Manila è game over. E a proposito di Celine Dion, c'è un altro maniloso che ha voglia di suonarla, sentiamolo. Ciao,
1: ciao Davide di Rifetto.
0: Ciao Davide,
1: ho finito di consigliare qua a Torino, ho provato in vita, ti chiedo I Drum All Night di Celine Dion. Lo ascolterai di Manila, non so qualche nuova. Buon weekend a te e a tutti i manilosi. Ciao
0: Davide, grazie, buon weekend anche a te. Allora, Celine Dion che è ritornata alla grandissima a Parigi con diverse date di questo tour che al momento la vedono protagonista solo a Parigi, e poi riprenderà un altro pezzo di tour nel 2027 a maggio, sempre a Parigi. I biglietti ovviamente sono andati a ruba per questo grandissimo ritorno di questa veramente straordinaria artista che dopo 6 anni rincontra il suo pubblico. Una persona davvero molto molto carina, che ogni giorno quando esce dal suo albergo, da quando ha iniziato le prove, ogni volta di notte quando torna dai vari tour, si ferma a chiacchierare con tutti i suoi fan davanti all'albergo, canta, risponde alle domande, dà consigli. Insomma, ragazzi, Celine Dion è Celine Dion.

0: Sport. Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
2: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
3: San Carlo Veggie Good.
2: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per un incidente tra Situ e Pianezza verso Aosta, mentre per traffico intenso si viaggia rilento tra Caselle e Pianezza in direzione Savona. Ancora per un incidente sulla A6 Torino-Savona sono possibili disagi alla viabilità tra Niella Tanaro e Ceva in direzione Savona. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità.
9: Radio Manila, falla suonare tu.

Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. La scelta musicale è quella di Clotilde. Clotilde che ci ascolta da Novara. Ciao Clotilde, buon weekend e buon pomeriggio. Ciao Manila, sono Mister X. Ti scrivo perché vorrei dedicare la canzone Tanti auguri di Raffaella Carrà, mio collega Goku, che oggi compie 45 primavere. Allora, caro Goku, tanti auguri di buon compleanno da parte del tuo amico Mister X, ma anche da parte di tutto lo staff di Radio Manila.

0: Fa con tanti auguri ancora al nostro Maniloso e ascoltiamo il prossimo audio, eccolo.
1: Ciao Radio Manila, sono Rossella.
0: Ciao Rossella.
1: Rebecca.
0: E Rebecca.
1: Vale.
0: Vale.
1: Fede, Laura. E il nostro guidatore?
0: The Wills, ma quanti
1: siamo in
0: siete?
1: Siamo in direzione del matrimonio di Gaia e Samo.
0: Ah,
1: vorremmo ascoltare Crazy in Love di
0: matrimonio.
1: Beyoncé. E chi non ascolta Radio Manila
2: è Game Over.
0: Ciao, vi abbraccio ragazzi, auguri agli sposi, buon matrimonio. La nostra signorina Manila 9001 ha cercato tanto la canzone che avete scelto di Beyoncé, ma purtroppo non l'ha trovata, però vi regala questa. Arriva Listen.

0: ciao a tutti, sono Gazzelle, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 883. 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Chi è?
5: Controllo sicurezza sul lavoro.
4: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
6: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
7: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
8: Il 19 e il 20 settembre a Settimo Cielo Retail Park, un weekend dedicato agli amanti della musica. Vinyl Lovers, un viaggio tra stile e ricordi con vinili, rarità e incontri tra appassionati. L'ingresso è gratuito, aperto dalle 10 alle 20 presso il locale adiacente al Centro Veneto del Mobile. Settembre, Wow Park a Settimo Cielo. Scopri tutti gli eventi sull'app. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
9: Domenica 20 settembre arriva a Cambiano Benefica on the Road. Vivi l'allegria di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa. Dalle 8.30 alle 18 lasciati conquistare da una giornata di shopping, qualità e convenienza. Non perdere l'occasione. Ti aspettiamo domenica 20 settembre a Cambiano. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila Box con Davis Maidò.
12: Ma quanto è piccola sta cosa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
13: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

Che bella vita, Angelina Mango e Ariete insieme. Su Manila la scelta musicale è quella di Michael. Ciao Michael, buona serata, siete tantissimi manilosi, infatti andiamo velocissimi. Ciao Manila, sono Fede, volevo fare un saluto al blocco parto e alle mie amiche, augurare tanti auguri a Gaia e Samu. Puoi riprodurre Bottiglie vuote dei Pinguini Tattici Nucleari? Grazie, un bacio, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Fede, allora saluto le tue amiche, facciamo tanti auguri a Gaia e Samu, salutiamo te ovviamente con i Pinguini Tattici Nucleari, Bottiglie vuote. C'è una...

0: Bottiglie vuote, i pinguini tattici nucleari con Max Pezzali ci portano al prossimo audio? Sì, dai, ascoltiamolo.
1: Ciao, siamo Alessandra,
2: Lorenzo.
0: Alessandra, Lorenzo.
1: E basta. Volevamo in chiederti due. Se ci potevi mettere
2: Canzone Sivo di Annalisa.
0: Ma certo.
1: E chi non ascolta Radio Vanilla
2: è un game over.
0: Ciao. Grazie. Bellezze, buon weekend. Annalisa in arrivo, canzone estiva? Dai, ci sta. Quando

0: Annalisa con la sua canzone estiva. Abbiamo ancora il tempo per ascoltare un audio messaggio e leggere un messaggio. Sentiamo l'audio prima.
1: Buongiorno Radio Maniera, sono Serafino da Sant'Era.
0: Ciao Serafino.
1: Vorrei ascoltare se possibile la nuova canzone di Ultimo che si chiama, si intitola
2: Tutto.
1: Tutto.
0: Tutto.
1: Grazie mille. E chi non ascolta Radio Maniera è game over.
0: Sicuramente Serafino, dopo le 18 potrete richiederla nuovamente alla nostra Witty, alla nostra Mariella Vitale, perché Ultimo è passato da un'oretta circa, quindi al momento non riusciamo a riproporlo, però vi accomuniamo alla scelta musicale di Marisa che ci ascolta da Chieri e che vuole far suonare Illusion, Benny Benassi e Sandy Chambers.

0: E con Illusion, con Benny Benassi e Sandy Chambers chiudiamo l'appuntamento odierno del venerdì con l'Happy Hour. Da Davis Maido è tutto, vi auguro un buonissimo weekend, vi lascio con la Witty, con Mariella Vitale fino alle 21 e noi ci risentiamo puntualissimi lunedì alle 15 nell'Happy Hour. Fate i bravi, ma non troppo. Ciao!
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta! Sono le 18 e 3 minuti.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Buonasera da Daniela Ubaldi. Si precisa la drammatica ricostruzione dell'aggressione di uno studente tredicenne che ha accoltellato in aula la docente stamane in una scuola media del quartiere romano di Centocelle. L'adolescente avrebbe seguito un preciso rito preparatorio. 5 ore prima l'annuncio via social, poi una volta a scuola si è preparato in bagno, ha indossato un caschetto con il cellulare agganciato come GoPro e si è dotato di spray al peperoncino e 2 coltelli da sub. Poi è entrato in azione in aula, in diretta su Telegram e davanti agli occhi attoniti dei compagni che sono riusciti poi a bloccarlo. La docente è stata ricoverata in codice giallo e sotto shock. Piogge, temporali, allagamenti e disagi, il maltempo che interessa dal nord al sud ha fatto scattare l'allerta gialla della Protezione Civile oggi per 12 regioni. Dopo l'ondata ieri particolarmente intensa in Friuli, Lombardia e Marche, oggi si registra un violento nubifragio a Roma, ma al sud, sulla costa di Ostuni, in provincia di Brindisi, un uomo di circa 70 anni è stato colpito da un fulmine ed è morto. Si trovava sugli scogli per pescare insieme ad un amico rimasto illeso quando è stato colto da una intensa scarica di fulmini nei pressi di un temporale. Urne aperte da stamani fino a domenica in Russia per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa. Poche sorprese sull'esito del voto in favore di Russia Unita di Putin in maggioranza parlamentare da 23 anni. Al momento il Partito Comunista e il Liberal Democratico sono i principali partiti d'opposizione. Esclusa dalla Corte Suprema per presunte violazioni di legge la lista Iabloco, contraria all'intervento militare in Ucraina. Le modalità di queste elezioni dimostrano l'erosione della democrazia, commenta un portavoce di Bruxelles, dove però stamani si registra un nuovo nulla di fatto tra i 27 ambasciatori sul rinnovo delle sanzioni contro la Russia per la guerra. Rinviati a giudizio a Roma Marco e Marco Antonio Procopio, i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso nel 2024. Durante la rinoplastica, in uno studio medico non autorizzato, la giovane era andata in arresto cardiaco. Margaret si poteva salvare, la morte poteva essere evitata, sottolinea l'avvocato della famiglia della giovane siciliana. I genitori sono stati ammessi come parte civile. Il processo è fissato al 9 marzo. Ed è tutto, a più tardi.
7: Manila News.
9: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Sentizione.

Come viaggi da sola, Benji e Fede, ad aprire il nostro Manila Box Happy Time. Quando buon pomeriggio, cari amici manilosi, ben trovati da Mariella Vitale. L'appuntamento del Manila Box inizia adesso con la vostra musica preferita, le vostre scelte musicali. Un saluto particolare devo farlo a tutti gli amici che in questo momento sono bloccati in tangenziale. Io sono uscita miracolosamente dopo 50 minuti di coda, devo dire ho perso tutte le speranze, e comunque ho sentito, perché naturalmente si sta fermi e quindi si sente che cosa succede nelle macchine vicine. Siete davvero in tanti ad ascoltare Radio Manile, quindi vi saluto, vi sono vicina, ce la potete fare, tanta pazienza. Cominciamo dunque ricordandovi subito il numero che vi consente di scegliere la vostra canzone qui su Radio Manila: 338 50 38 908. E cominciamo con il messaggio di Luigi e Federico. Ciao, siamo in arrivo all'ospedale di Savigliano e come ogni giorno ci accompagnate nell'ora di viaggio e siete la migliore radio. Grazie, se possibile ci potete mettere Genova e Napoli, come no, eccola qui, arriva tra l'altro tra le più richieste, Alfa e Gigi. Di Alessio.

0: niente ci dividerà.
1: Genova e Napoli per arrivare così alle 18:14. Sentiamo adesso chi c'è. Avanti.
2: Ciao Radio Manila, siamo Federica e Furio da Torino. Vorremmo ascoltare un pezzo dei The Colors. Scegli tu quale.
1: Dai.
2: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Naturalmente siamo addirittura, siamo in modalità weekend attivata. The Colors arrivano con Rolling Stones.

0: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Ha ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno.

0: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
1: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
4: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEF Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CEF Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
5: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

0: l'uscita dei nuovi singoli, questo è uno di quelli che vi faremo naturalmente conoscere man mano, di modo che possiate eventualmente scegliere di selezionarlo le prossime volte. John Legend è l'ultimo, è Daylight. Devo salutare la Elena. Ciao, sono Elena e sono bloccata in tangenziale da un'ora. Ti capisco benissimo, Elena. Voglio solamente dirti, cara Elena, se ti può consolare, che dall'uscita di Corso alla Mano verso l'uscita di Rivoli, Corso Francia, che è quella che utilizzo per venire poi qui naturalmente in radio, ci ho messo esattamente 40 minuti, ferma completamente, quindi ti sono molto vicina. Mi metti per favore Polvere di Olly? Allora, leggo solamente adesso che mi hai scelto Polvere, quindi la cambio proprio velocemente, proprio perché non avevo letto che era Polvere, avevo capito che volevi una canzone qualunque di Polvere, però riusciamo tranquillamente a selezionarla e a metterla subito se eventualmente me la seleziona. E eccola qui, è arrivata. E dunque, cara Elena, con tutta la mia solidarietà, arriva Olly.
1: Io innamorato come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco che se lo agiti scappa via.

0: Sì, su di me era Olly con Polvere. Siete davvero in tantissimi, sono tantissimi vanilosi davvero, e non ne avevo dubbi. Fermi in tangenziale, vi faccio compagnia io. Dai, sentiamo chi c'è adesso.
1: Buonasera, siamo Martina e Natasha e volevamo dedicare A chi mi dice alla nostra collega Noemi. E chi non ascolta Radio Maina,
2: è game over.
0: Ciao ragazze, arrivano i blu.

0: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: Essere gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good. Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Drosso e Pianezza verso Aosta, mentre per la presenza di curiosi si viaggia rilento tra Caselle e Pianezza in direzione Piacenza. Sulla A6 Torino-Savona sono presenti code per lavori tra Niella Tanaro e Ceva in direzione Savona. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale. Mua.

0: Sano, che saluto. 338 50 38 908 per scegliere la vostra canzone preferita qui su Radio Manila. Ciao Radio Manila, siamo le Sisters, è il nostro adorato nipotino e stiamo andando alla Pijama Run a Cuneo. Vorremmo richiederti Hippie IO di J-Ax, che piace tanto al nostro Leonardo. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, arriva J-Ax.
1: 1, 2, go!

0: Ciao Radio Manila, sono Rosa, sto andando ad Alagna Valsesia, voglio dedicare a mio marito Alberto The Power of Love dei Ghost to Hollywood, dei Frankie's Ghost to Hollywood.
1: Va bene, ok, arrivano i Frankie Ghost to Hollywood.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Ultimo e ricordati sempre, tuo ascoltatore, che se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre. Hai capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
3: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
2: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
5: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
6: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEF Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CEF Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
7: Dal 25 al 27 settembre, le S Nights by

0: Carello, Euronics, Mondo Convenienza e Capa Toast. Scopri tutti gli altri appuntamenti di settembre e Wow Park sull'app Settimo Cielo. Via Nicolò Paganini, Settimo Torinese.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale.

0: ospite di oggi c'è anche il remix di Best Persuade di Miles Cyrus che vi ho appena fatto ascoltare, da tenere in conto nel caso abbiate voglia di riascoltarla. 18:54, siete con Mariella Vitale nel Manila Box Happy Time e questa è la vostra musica preferita, infatti sentiamo quale sarà la prossima. Avanti.
1: Ciao Radio Manila, ciao Mariella.
0: Ciao.
1: Sono Giuseppe da Biella.
0: Ciao Giuseppe.
1: Per ascoltare se è possibile una canzone d'amore.
0: Quale?
1: Di Angelina e Mengoni.
0: Ah, ok.
1: Grazie. E chi non ascolta Radio Manila on Game Over e non finisce, felice serata a te Mariella e a tutti i manelosi in ascolto. Grazie.
0: Grazie Giuseppe. Arrivano Angelina Mango e Marco Mengoni.

puntata, vero? Chiedo, Papa Americano sei in playlist? No, se non è possibile, brava. Gangnam Style, grazie, buona serata. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Salutoni da Marcella, buon weekend a tutti. Qui ha smesso di piovere, anche qui ha smesso di piovere, e noi ci ascoltiamo Gangnam Style.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 19:04. Spot.
6: Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Douya d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Douya d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.douyador.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Buonasera da Nicola De Muro. Il 13enne che ha aggredito la sua insegnante in una scuola media di Roma, i carabinieri hanno ricostruito l'accurata preparazione 5 ore prima dell'aggressione, l'annuncio sui social, e poi nel bagno della scuola l'equipaggiamento con spray al peperoncino, 2 coltelli e un caschetto con il sostegno per il telefonino. Poi l'aggressione in aula in diretta su Telegram, i compagni di classe sono riusciti a bloccarlo, la docente è ricoverata in codice giallo e sotto shock. Ondata di maltempo in Italia, allerta gialla in 12 regioni, disagi da nord a sud e anche a Roma. A Ostuni un 70enne è morto colpito da un fulmine mentre pescava sugli scogli. Elezioni legislative in Russia, seggi aperti fino a domenica con la prevista conferma del partito di Putin alla maggioranza. La Corte Suprema ha escluso la lista d'opposizione Yabloko, contraria al conflitto in Ucraina.
9: L'economia.
8: Il caso dell'ex Ilva, oggi al Ministero del Lavoro i vertici di Confindustria Taranto hanno chiesto al governo anche interventi specifici in favore delle imprese dell'indotto. A rischio 2.500 posti di lavoro con la chiusura dell'area a caldo del sito siderurgico, imposta per il 25 ottobre dalla Corte d'Appello di Milano, che il 30 settembre valuterà una nuova richiesta di sospensiva. L'ultima parola è attesa il mese prossimo in Cassazione. Oggi clamoroso sciopero dell'Apple Retail Italia, 1.600 lavoratori, di cui alcune centinaia in piazza a Roma, proprio nel giorno del lancio degli ultimi iPhone. I sindacati invocano organici adeguati, carichi sostenibili e soprattutto contratti di lavoro stabili, visti tra l'altro gli incassi record del gruppo. Il ministro dell'economia Giorgetti, dalla riunione informale Ecofin a Dublino, si è detto speranzoso che Bruxelles possa chiudere a breve la procedura di infrazione per deficit eccessivo e quindi accogliere la richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per le spese su energia e difesa. Non è una decisione nostra, la prenderà l'Istat, ha aggiunto il ministro. Il 22 settembre l'Istituto di Statistica infatti divulgherà i dati definitivi sul disavanzo nel 2025, che il governo auspica sotto la soglia decisiva del 3%. Sempre Giorgetti ha replicato alle opposizioni in Italia che accusavano il governo di aver impiegato i fondi del PNRR per finanziare l'abolizione del bollo auto. Abbiamo usato i soldi nazionali, ha detto il ministro. E intanto le perduranti tensioni in Medio Oriente continuano a spingere le quotazioni degli energetici. E alle pompe di benzina, nuovi rialzi in autostrada in modalità self. La verde è venduta a €2,24 al litro in media e il gasolio a €2,37. E dopo un paio di giorni di recupero tornano in sofferenza le borse europee. Milano, tra le peggiori, chiude a -1,6%. Forti tensioni anche sullo spread, con i titoli tedeschi di nuovo oltre i 90 punti base. La Francia sta peggio, il suo spread è balzato sopra quota 100, come non accadeva dal 2012. È tutto per ora, più tardi.
7: Manila News.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale. Talk about it.

0: giuria per la scelta musicale di Denise di Saluzzo, che saluto. Arrivano così le 19:11 su Radio Manila, siete con Mariella Vitale e questa è la vostra musica preferita. Continuate a selezionarla attraverso il vostro messaggio al 338 50 38 908. E saluto la Lucia. Ciao Mariella, sono Lucia, mi metteresti per favore la nuova canzone di Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è? Grazie e buona serata. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Certamente Lucia, arriva Laura Pausini.
1: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila sei Game Over.

0: che c'è. Ciao, sono Rage e se non ascolti Radio Manila sei proprio game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
3: Signora, dipende dal sogno.
2: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica
3: ma facile da usare.
2: Ecco, è un po' classica
3: ma moderna.
2: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
3: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile arrediamo anche l'impossibile.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
6: Stai cercando di comprare una nuova vettura, ma non trovi da nessuna parte un prezzo accessibile? Solo da Ford Autos Società Benefit, con una permuta o anticipo del valore di soli 4.000 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida è a soli 16.900 euro. E con permuta o anticipo di 5.600 euro, nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida senza ricarica esterna è a soli 24.900 euro. Tutto senza vincoli di finanziamento.
7: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
8: Pronto a metterti in movimento? Domenica 20 settembre, Settimo Cielo Retail Park si trasforma in un grande villaggio dello sport. Una giornata ricca di energia, benessere e divertimento, con prove gratuite di tante discipline sportive. Insieme ai partner Padelife, Decathlon, Equilibra, Zen. Mettiti in gioco e divertiti con tutta la famiglia. Prenota sull'app Settimo Cielo e scopri tutti gli appuntamenti di settembre Wow Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
9: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Paradise, Alex Warren per Lorena di Borgosesi, a chi saluto? 338 50 38 908. Scegliete la vostra canzone preferita qui su Radio Manila, io ve le suono personalmente fino alle 21. Sentiamo chi c'è avanti.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Serafino da Santena.
0: Serafino, ciao.
1: Vorrei ascoltare gentilmente l'ultima canzone di Ultimo, che si intitola
2: Tutto.
0: Okay.
1: Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, è uscita proprio oggi. Arriva Ultimo, questa è Tutto.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: ultima di ultimo, bel giro di parole, sentiamo chi c'è avanti.
1: Buonasera Mariella, sono Cristina di Torino.
0: Ciao Cristina.
1: Senti, questa sera per favore mi metteresti mica Alex Warren con Fever Dream. La dedico a te, a tutti i manilosi, un bacio a Daniela e un auguro a tutti un buon fine settimana, spero soleggiato come qua a Genova.
0: Sono arrivato
1: con un sole pazzesco.
0: Ecco.
1: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Un bacio, ciao.
0: Ciao Cristina, ti auguro buon weekend. Però, come tu ben sicuramente avrai sentito, Alex Warren è appena passato pochi minuti fa con Emerald Eyes. E quindi ne approfittiamo solamente per salutarti, almeno questo. Buonasera a tutti e buon weekend, buon venerdì sera. Potrei ascoltare Beautiful Girls di Sean Kingston? Grazie mille, sono Jessie da Carignano. Arriva.
2: Sì,

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Drosso e Sito verso Aosta e tra Borgaro e Pienezza verso Piacenza. Sulla A6 Torino-Savona sono presenti code per lavori tra Niella Tanaro e Ceva in direzione Savona. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Mariella Vitale.

Una settimana di lavoro, ma sulla tangenziale di Milano, che dice oggi è un delirio. Anche qui a Torino, cara Daniela, non cambia proprio niente. Ciao Mariella, buon fine settimana, sono Francesco da Borgomanero, per piacere. Vorrei ascoltare storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Buon fine settimana a tutti i manilosi, arriva Riccardo Fogli.

Ebbene sì, lo confesso, l'ho cantata. Sì, l'ho cantata. Un giorno in più che se ne va. E questa è la so, così. Fino lì la so. Poi tutto il resto è un nananà, nananà. Storie di tutti i giorni, Riccardo Fogli qua su Radio Manila. C'è il messaggio che arriva da Claudio e Sofia, che saluto. Ciao Radio Manila, ci metteresti la Copa della Vida di Ricky Martin? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva Ricky Martin.

0: Europa della vita, Ricky Martin su Radio Manila. Sentiamo chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao Radio Manila. Ciao. Siamo Alessandra
2: e Lorenzo
1: e volevamo chiederti White Girl Wasted di Anna Pepe.
0: Ok.
1: E chi non ascolta Radio Manila
2: è un super game over.
0: Ciao ragazzi, arriva Anna.
3: Ciao.

0: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
1: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
0: Ah, e per la cucina?
1: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
0: E per i pagamenti?
1: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
0: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.
2: Che occasione all'autostrancia.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Chi è?
5: Controllo sicurezza sul lavoro.
4: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
6: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
7: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
8: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: 39esima edizione di Cambiano come Montmartre, un appuntamento per grandi e piccini. Domenica 20 settembre dalle ore 11, il centro storico di Cambiano si anima di creatività e divertimento. Arte in fabula è il tema ispiratore per dibattiti, concorso di pittura in estemporanea e per le performance di pittori e artisti di strada.
11: Sabato 19 pomeriggio, aspettando Cambiano come Montmartre, con le inaugurazioni delle mostre. E alle ore 21, tutti al Teatro Comunale per lo spettacolo teatrale.
10: Ti aspettiamo a Cambiano.
12: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
14: Manila Box con Mariella Vitale.

su Radio Manila, grazie alla scelta musicale di Bruna di Castagnole, che saluto, ma continua la vostra musica preferita qui su Radio Manila con le vostre scelte musicali. Adesso arriva quella di Dani. Ciao Mariella, vorrei dedicare ad Irene, detta anche Tamagotchi, Non mollare mai di Gigi D'Alessio, così che si dà la carica giusta per lavorare fino a stasera, e chi non ascolta Radio Manila è game over, allora non mollare mai.

0: mai Gigi D'Alessio ci fa arrivare alle 19.53. Voglio salutare, ne approfitto per salutare anche Simone da Torino, che aveva mandato in precedenza, ma lo leggo adesso. Volevo ascoltare Bailar di Stisi, che è appena passato, dedicarla ai malinosi che sono ancora in vacanza e chi non ascolta Radio Manile Game Over. Ciao Stefano, così ti ho salutato solamente adesso, naturalmente ho aperto il tuo messaggio, ma Stisi è appena passato, sono sicura che hai fatto in tempo ad ascoltarla. Sentiamo adesso chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Francesca e questa è mamma Valentina.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Vorremmo ascoltare Ain't in Lei di Adela. Oppure, se non ce l'avete, va benissimo, End of Beginning di DJ Yo. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over!
0: È proprio uscita oggi, Adela!

0: Jayla su Radio Manila ci fa arrivare a 3 minuti dalle 20, dove avremo un aggiornamento con le ultimissime news curate come sempre dalla nostra redazione. Ma prima sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Edoardo Agnese.
0: Ciao.
1: Siamo partiti dopo mille peripezie che lasciamo perdere.
0: Ah,
1: per la Liguria, per Albenga, per una serenata a una carissima nostra amica che domani si sposa, che si chiama Silvia.
0: Auguri.
1: Suo marito Giuppi Civetti. E volevo anche chiedervi,
0: sì,
1: per loro Firework di Katy Perry.
0: Okay.
1: E ricordare a tutti che chi non ascolta a Radio Manila è game over.
0: Ciao ragazzi, arriva Katy Perry.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Buonasera da Daniela Ubaldi. Sgomento ma anche indagini immediate sull'episodio di violenza in una scuola media di Roma. Stamane un tredicenne ha accoltellato la professoressa dopo aver spruzzato spray urticante. Si cerca di capire con chi fosse in contatto digitale. Ha tentato una diretta su Telegram nei momenti dell'aggressione. Ma ricostruiamo com'è andata nel servizio di Nicola Compagnone.
7: Ricoverata in stato di shock ma non in pericolo di vita la professoressa di italiano della Giovanni Verga, scuola media nel quartiere di Centocelle a Roma, che stamane è stata aggredita da uno studente di 13 anni che le ha prima spruzzato uno spray urticante e l'ha poi accoltellata. Fondamentale è stato l'intervento di un compagno di classe, l'aggressione nel corso della prima ora, quando lo studente di terza media avrebbe dovuto svolgere un compito in classe per recuperare l'insufficienza dell'anno precedente. Il ragazzo aveva un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Aveva ricevuto un debito e laudiava le dichiarazioni di alcuni compagni di classe secondo cui aveva anticipato l'intenzione di compiere l'aggressione. Ma dinamiche e ragioni sono sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti, che vogliono anche capire il ruolo del video che il ragazzo voleva realizzare. A docenti e istituto sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà.
6: Di Coppe Europee si tornerà a parlare a metà ottobre. Riprende la sua corsa il campionato di Serie A prima di lasciare la ribalta alla Nazionale bis targata Roberto Mancini, attesa dalla Nations League. Il quinto turno comincia stasera con Monza-Sassuolo per vivere domani una sfida già dal profumo di scudetto. Roma-Inter, uniche a punteggio pieno. Il servizio di Jenny De Gaetano.
8: Comincia la ricostruzione dell'Italia, l'era bis targata Roberto Mancini, che fatto salvo il brusco addio, non senza veleni in ossequio alle sirene saudite, si riveste d'azzurro con ancora registrato in memoria il trionfo europeo. Ma di nazionale, di Nations League all'orizzonte, se ne riparlerà nei prossimi giorni. Prima della sosta, il campionato di Serie A mette in vetrina la quinta giornata in cui domina la sfida dell'Olimpico di domani alle 18, Roma contro Inter, unica ancora a punteggio pieno, soprattutto quelle che insieme al Como hanno convinto di più. Alla vigilia resta muto Cristian Chivu, ex giocatore giallorosso. Parla disteso e sorridente Giampiero Gasperini, ex mister nerazzurro per soli 17 giorni nel 2011, ma che ha perso gli ultimi 10 confronti diretti, chissà anche per errori tattici.
9: Può essere un po' l'aspetto tattico, che si sono cambiati allenatori, il risultato non è cambiato, però credo che l'Inter questi numeri negativi per le altre squadre l'abbia fatta con diverse. Sicuramente siamo di fronte a una squadra forte.
8: Intanto stasera si comincia alle 20:45 Monza-Sassuolo, domenica spiccano Fiorentina-Napoli a pranzo, alle 18 Juventus-Atalanta, il posticipo serale Milan-Lecce.
6: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
5: Manila News.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

Noie, David Puentes con Gold Summer per Mara di Bucinasco. Siamo rientrati nella terza e ultima ora del Manila Box AP Time insieme a Marielle Vitale, dopodiché arriverà Sergio Melito con il suo Manila Box in the Night per accompagnarvi fino alla mezzanotte. C'è un aggiornamento che mi arriva su, per quanto riguarda la tangenziale di Torino, oggi davvero abbastanza ferma. C'è stato un incidente effettivamente parecchie ore fa che ha coinvolto 5 veicoli e quindi ancora probabilmente, così come mi riferiscono, c'è ancora molto molto traffico ed è tutto molto rallentato, quindi abbiate pazienza perché insomma lo so, è vero, questa settimana 2 volte la tangenziale è bloccata per lo stesso motivo, per questi incidenti che continuano ad accadere, e speriamo che insomma nessuno si sia fatto molto male, ecco, almeno quello. Continuo dunque con i vostri messaggi. C'è quello di Alice: ciao, vorrei ascoltare Mamma non mamma di Madame. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

buongiorno madame, ci fa arrivare alle 20:11. Ciao Mariella, posso richiederti la canzone per noi di Joliet, Achille Lauro? Grazie mille. Chi non vi ascolta è Game Over. Sono Alessio da Alpignano. Arrivano Joliet e Achille Lauro.

0: Ciao,
1: siamo gli Studio 3.
0: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Tutti in Val Chisone. L'associazione Poggio Oddone vi aspetta dal 18 al 20 settembre a Perosa, Argentina, la città del formaggio, per la 27esima rievocazione storica Poggio Oddone, terra di confine. Tutti i giorni pranzi e cene tipici nei nostri locali. Domenica 20, fiera del Paesentif, l'antico formaggio delle viole tipico di queste valli. Messa in costume, corteo storico, falconieri, sbandieratori, mostre, giochi per bimbi, suoni occitani e molto altro. Info sui social poggiooddone.it e 333 85 560 591.
5: Dal 25 al 27 settembre le S Nights by Sbuff

0: Onyx, Mondo Convenienza e Capa Toast. Scopri tutti gli altri appuntamenti di settembre in Wow Park sull'app Settimo Cielo. Via Nicolò Paganini, Settimo Torinese.
1: Domenica 20 settembre arriva a Cambiano Benefica on the Road. Vivi l'allegria di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa. Dalle 8.30 alle 18 lasciati conquistare da una giornata di shopping, qualità e convenienza. Non perdere l'occasione. Ti aspettiamo domenica 20 settembre a Cambiano. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Lola Indigo, Fati Toa per Manuela di Brossasco, che saluto. Ciao Manuela, buona serata e buon weekend anche a te. 338 50 38 908, inviate il vostro messaggio attraverso WhatsApp, un messaggio vocale, un messaggio di testo, come vi è più comodo, e scegliete qui su Radio Vanilla la vostra canzone preferita. Sentiamo la prossima, avanti.
1: Buonasera Mariella. Buonasera. Qui è John e vorrei richiedere gentilmente una canzone, se me la puoi mettere.
0: Quale?
1: Ma Cherie, la dedico a Else Walter, i parentieri di Nona, di Via Roma 26, a mio fratello Loris, il grande pasticcere, a tutti voi carissimi conduttori che ci fate compagnia tutto il giorno, tutti i giorni, a tutti gli amici e i clienti che ci salutano sempre. E che dire, che non ascolta Radio Manila, un game over!
0: DJ Antoine Mascherie.

Radio Manila, sono Roberto e volevo dedicare una qualsiasi canzone degli Stray Kids a mia moglie Elisa, grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila e Super Game Over, arrivano DJ Snake e Stray Kids in the Dark.

Dark, Stray Kids, DJ Snake su Radio Manila. Ciao, sono Dario da Torino. Mi fai ascoltare per favore Saif e Bresh con Parlare d'amore? Grazie, la voglio dedicare alla mia ragazza che è qui vicino a me. Ecco, siete vicini vicini, allora ascoltiamoli Saif e Bresh.

0: Sport!
1: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Brugliera e Corso Regina verso Aosta e tra Borgaro e Pianezza verso Savona. Vi anticipiamo infine che il raccordo A5 e A4 verrà chiuso per lavori tra Albiano e Santià in direzione A4 dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.

versione 2026 di America, Gianna Nannini e Marrakesh per la Silvia di Alessandria, che saluto. Ciao Silvia, buona serata, buon weekend anche a te. Ciao Manilosi, sono Stefi dallo studio Savoini di Riva di Chieri. Vorrei sentire o i Men at Work oppure gli 883 con gli anni. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: ne frega.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.
2: Che occasione all'autostrancia. Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
2: Scopri di più su autofrancia.it.

0: Fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Montepremi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: 39esima edizione di Cambiano come Montmartre, un appuntamento per grandi e piccini. Domenica 20 settembre dalle ore 11, il centro storico di Cambiano si anima di creatività e divertimento. Arte in fabula è il tema ispiratore per dibattiti, concorso di pittura in estemporanea e per le performance di pittori e artisti di strada.
2: Sabato 19 pomeriggio, aspettando Cambiano come Montmartre, con le inaugurazioni delle mostre. E alle ore 21, tutti al Teatro Comunale per lo spettacolo teatrale.
1: Ti aspettiamo a Cambiano.
3: Ormai è tardi.
4: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
5: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEF Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CEF Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
6: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.
10: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Beach Boys, It's a Sin per le due gemelle Maria e Monica, alla quale auguro naturalmente una buonissima serata e un fantastico weekend. Sono le 20:52, ultimi minuti insieme a Mariella Vitale nel Manila Box Happy Time, dopodiché come ben sapete arriverà Sergio Melito per accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Mariella, sono Marino da Cuneo.
0: Ciao Marino.
1: Mi piacerebbe ascoltare, se ce la fai ancora farmela passare prima che vai via,
0: sì,
1: la canzone Dimanche di Giselle, mi pare che si chiami.
0: Sì.
1: E la dedico a tutti quelli che ovviamente sono in ascolto e chi non ascolta Radio Marina, è un game over. Buona venerdì e buon weekend a tutti.
0: Anche a te Marino, buon venerdì e buon weekend. Ascoltiamo la Giselle, che in realtà non esiste perché è fittizia. Questa canzone ha generato uno scandalo pazzesco proprio in questo agosto 2026, perché è stata realizzata, prodotta tra l'altro da un italiano, da Valerio Pastore, ed è stata realizzata facendo un larghissimo uso, dell'intelligenza artificiale generativa. Quindi questo caso cosa ha comportato? Ha escluso questa canzone da tutte le classifiche perché non è creata e fatta con l'essere umano, però noi la possiamo sicuramente ascoltare. L'importante è saperlo. Dimanche, mi dipille.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

3 minuti alle 21 è quasi giunto, anzi no, è giunto il momento di salutarci almeno per questo venerdì, e quindi l'appuntamento con la Vitale, se volete, è rinnovato per lunedì alle 18 qui su Radio Manila. Vi lascio con l'ultimo messaggio che arriva da Salvo da Mirafiori. Ciao, mi fai ascoltare per favore Super Classico di Ernia, lo voglio dedicare a mia moglie che compie gli anni, e grazie, e chi non ascolta Radio Manila Game Over, tanti auguri alla tua mogliettina. Ci lasciamo con Ernia e ci ritroviamo lunedì, vi aspetto.

ti annoierai un giorno proprio quando meno te lo aspetti, come se togliessi la maschera e tu t'accorgessi che a stare vicino vediamo meglio i difetti. E mi dimenticherò e tu ti dimenticherai, come se tutto tra noi non fosse successo mai. Poi

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

3 minuti dopo le 21, buon venerdì 18 settembre, ben trovati da Sergio Melito, qui comincia il Manila Box in the Night. Buonasera Manilosi, ben trovati. Staremo insieme anche stasera fino a mezzanotte, 3 ore e 3 al 338 50 38 908, quindi fatevi sotto con le richieste, mi raccomando. Ciao carissimo Sergio, siamo Maria e Monica, ci fai ascoltare I'm Not Scared degli 8 Wonder? Certo, cominciamo così con voi, ciao!

0: I'm No Scare erano gli Eight Wonder di Patsy Kensit. 338 50 38 908. Prossimo messaggio vocale.
1: Ciao caro Sergio. Ciao. Come va? Spero bene.
0: Sì, sì.
1: Ultima notte di lavoro, quindi direi benissimo. Stasera ho pensato a Vasco e quindi mi farebbe piacere sentire o vivere una favola o c'è chi dice no. A te la scelta, quella che ti piace di più. Per me è uguale perché le adoro tutte e soprattutto quelle, diciamo, più vecchie. E un bacio caro a te, a tutti i malilosi, a te ancora buon lavoro fino a mezzanotte e buon lavoro a me e poi buonanotte, buona serata a voi. E un bacio caro dalla Manu Bonbon e ricordo che chi non ascolta Radio Manina è un game over.
0: Perfetto, ciao, ciao Manu, buon ultima notte di lavoro della settimana. Andiamo con Vasco, andiamo con Vivere una favola. Guarda.

0: Ciao, sono Rosa Chemical e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre. Confessa. Sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
2: Da cosa l'hai capito?
1: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a Sanfrè. Cogli l'attimo. Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24 4.

Eccoci qui, pronti a riprendere il viaggio del Manila Box in the Night. 338 50 38 908. Siamo pronti per andare ad accontentare Giusy dalla loggia. Mi fai ascoltare Mambo Salentino. E arriva Mambo Salentino, Bunda Bash e Alessandra Amoroso nel Manila Box. Buon weekend.

338 50 38 908 il numero per i vostri messaggi cari manilosi nel Manila Box in the night. Ciao Radio Manila, siamo Alessia e Patti. Ci metteresti Che ne sanno i 2000? Chi non ascolta Radio Manila, game over, va bene. Gabri Ponte e Danti, Che ne sanno i 2000? Manila Box.

Prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Great Expectation di Sienna Spyro, per favore. Carlo, in arrivo la nuova canzone di Sienna Spyro nel Manila Box in the Night.

0: Manila, sono Giusi, vorrei dedicare a Fabio dalla tangenziale altrove di Ultimo. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Giusi.
1: Da quant'è che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa, oh. Siamo presi e buttati al mondo noi.

0: Basta che sia altrove.
1: Chi c'è?
2: Ciao Sergio, sono Cristina di Torino. Mi metteresti mica Losing My Religion dei REM? Ti ringrazio, guardate a tutti i manilosi un buon venerdì sera, chi non ascolta Radio Manila, e game over. Ciao.
1: Ciao Cristina.

50 38 908 per le vostre richieste. Ciao Radio Manila, sono Walter, mi fai ascoltare Ti amo di Umberto Tozzi. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Buona serata, buon weekend, Walter. Ciao.

0: Ciao, sono Aiello. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Era nuova, la nuova di John Legend, davvero molto carina, si intitola Daylight, l'abbiamo ascoltata alle 21.50 nel Manila Box in the Night, stiamo per chiudere la prima ora insieme, Continuate a richiedere in questo venerdì sera 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Lorenzo, mi faresti ascoltare Bugie di Shiva? Chi non ascolta Radio Manila è game over, dice giustamente Lorenzo. Ti accontento subito, buon weekend!

che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto, un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro, se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

Civa e bugie, andiamo avanti. Ciao Radio Manila, sono Anna, vorrei richiedere Zombie Lady di Damiano David. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, carissima, in arrivo.

Damiano David, Zombie Lady, con la prossima andiamo a chiudere la prima ora di Manila Box in the Night. 338 50 38 908. Ciao Sergio, sono Simona, vorrei ascoltare la Tana del Granchio di Brescia. Ti accontento, ciao, buon weekend Simona.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 22.
1: Scegli una canzone del Manila Box.
0: Manila Box con Sergio Melito.

È la nuova dei Kasabian, con la quale siamo entrati nella seconda ora di Manila Boxing the Night, Nothing Better Than These. 338 50 38 908, andiamo avanti. Ciao Manila, siamo Luca e Michela, vorremmo ascoltare Nessuna di Luque. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao a voi.

0: Manila Box in the Night. Ciao, sono Tiziana, vorrei ascoltare Baila di Zucchero. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Va bene Tiziana, poi a seguire. Ciao.
1: Buonasera Sergio. Oui. Contenanza. Carissimo. Mi trovo a Melide in Canton Ticino. Sì. E ho finito da poco di cenare con amici e in DAB ti ascolto con grande piacere. Una serata bella con voi di Radio Manila e prima di andare a letto. Domani si torna a lavorare in Canton Ticino, sei una bomba di Viola Valentino. Auguro a voi tutti una splendida serata, in modo particolare a te, e un grazie per la bella compagnia in questa fascia oraria. Ciao Sergio, un abbraccio dal Conte Lanza.
0: Conte Lanza carissimo, buona serata, buon weekend a te, andiamo con Zucchero, Baila, poi con Viola Valentino, sei una bomba nel Manila Box.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Che occasione all'Autofrancia. Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Sono le 22:18, il viaggio del Manila Box in the Night continua con le vostre richieste al 338 50 38 908. Adesso andiamo ad accontentare Monica. Ciao Sergio, mi fai ascoltare Due vite di Marco Mengoni. Certo Monica, in arrivo.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Lasciamo Marco Mengoni con Due vite, abbracciamo il prossimo messaggio. Ciao, sono Roberta, posso ascoltare E fuori è buio di Tiziano Ferro? Grazie, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Roberta, buon ascolto, buon weekend, buon Manila Box.

0: fuori è buio.
1: E fuori è buio. Prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Ambra. Stiamo tornando a casa, vorremmo ascoltare Cigno Nero di Fedez e Francesca Michielin. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

Cigno Nero, andiamo avanti. Ciao Radio Manila, siamo in coda sulla Torino-Milano per incidente. Ci puoi mettere vaffanculo di Masini? Massima prudenza dopo Borgodale, direzione Torino. Grazie per la segnalazione. Paolo, Gianfranco e Giovanni, portate pazienza, dai, sfogatevi cantando a squarciagola.

Marco Masini, chissà se i nostri amici hanno ascoltato questa canzone con i finestrini abbassati, visto che sono in coda, tutti fermi, magari tutta la coda si è messa a urlare questo bel augurio alla coda, mannaggia. Prudenza, se c'è un incidente, ragazzi, mi rendo conto, il traffico è rallentato, però prudenza, avete fatto bene a raccomandare prudenza. Dunque, proseguiamo, sì. Buonasera, Radio Manila, sono Franca, vorrei ascoltare Good For You di Olivia Rodrigo, se possibile. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Perfetto, cara Franca, in arrivo. Buon weekend.

0: Olivia Rodrigo 338 50 38 908 per le vostre richieste. Ciao Radio Manila, sono Enrica. Potresti mettere la nuova di Benji e Fede quando viaggi da sola? Grazie, prego.
1: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me. Lontano da me.
1: Benji e Fede, ciao Radio Manila, sono Cristiano, vorrei ascoltare Love is Noise dei The Verve, grazie. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Va bene Cristiano, poi ma c'è anche una fanciulla, sì.
2: Ciao Radio Manila, sono Giulia, potete riprodurre anche stasera di Sfera e Basta, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Cara Giulia, giuro che tra poco la riprodurremo, prima però The Verve.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Rocco Siffredi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
0: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
0: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: Eccoci qui alle 22.51 Fast Boy Music Sounds, canzone nuova nuova. 338 50 38 908. Maria, cara Maria, buonasera, buonasera cara Manilosa. Tu vuoi ascoltare Lucio Battisti con Il mio canto libero ed io ti accontento subito a seguire. Buonasera Sergio, sono Monica, mi faresti ascoltare Io vagabondo dei Nomadi? Certo Monica, un pochettino di pazienza, ascoltiamo Battisti, poi arriveranno i Nomadi, poi l'ultima ora di Manila Box.
1: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23 e un minuto.
3: Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

Siamo entrati nell'ultima ora di Manila Box in the Night, 23:04 minuti. Ancora buona serata da Sergio Melito. Per le vostre richieste 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Clotilde. Vorrei ascoltare la musica, non c'è, di Coez. Grazie, buona serata a te, cara.

La musica non c'è, Coez. E adesso salutiamo Christian Dall'Odi. Buona serata, è possibile ascoltare la nuova di Madame Annalisa intitolata Amica? Certo, Christian, buonanotte, buon ascolto.

Un'amica, dunque, 338-5038-908. Adesso andiamo agli anni 70 per volere di Sandro. Sì. Ciao Sergio, sono Sandro. Mi metteresti dei Bonnie M e Daddy Cool? Grazie, buon weekend. Con piacere, Sandro. Buon weekend a te. Buon ascolto.

0: Ciao, sono Mischeta. Radio Manila è topperia di quella vera.
1: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
2: Non te lo dico.
1: Anche le lenzuola e il tuo intimo. Dove l'hai preso?
2: Non te lo dico! Oh!
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24

Allora, 23:18 minuti, ancora una quarantina di minuti insieme, ancora una quarantina di minuti in compagnia del Manila Boxing the Night di Sergio Melito al 338 50 38 908 in questo venerdì 18 settembre. Ciao Sergio, sono Cristina da Settimo, mi metteresti Der Kommissar di Falco? La dedico a tutti i miei colleghi, grazie. Grazie a te Cristina, ciao.

Andiamo avanti, buonasera Radio Manila, sono Alberto da Torino. Vorrei ascoltare, se possibile, come nei film di Eros Ramazzotti e Max Pezzali. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie Alberto, buon ascolto, buon weekend, buon Manila Boxing the Night, eccola.

Come nei film, ciao Radio Manila, sono Pietro, vorrei ascoltare Fast Love di George Michael. Ok carissimo, molto bene, 1996, uno dei tanti successi del grande George Michael, Fast Love. Lo ascoltiamo all'interno del Manila Box in the Night, quando manca leggermente più di mezz'ora al termine della fascia oraria che ci vedrà insieme. E poi la signorina Manila 9001 per tutta la notte, sempre al 338 50 38 908.

Just Love, George Michael, ci ha portati alle 23.30, 338 50 38 908. Sì, questo è il numero a cui mandare i vostri messaggi vocali o scritti, che siano, cari manilosi. Buon venerdì 18 settembre, forza e coraggio, richiedete. Buonasera Radio Manila, sono Giovanni. Potrei ascoltare Under the Bridge dei Red Hot Chili Peppers? Grazie chi non ascolta Radio Manila, è un super game over. Grazie a te Giovanni carissimo, andiamo Red Hot Under the Bridge nel Manila Box.

Hot Chili Peppers, Under the Bridge, Under the Bridge. 338 50 38 908, c'era Radio Manila, sono Leo. Mi piacerebbe ascoltare quei ricordi là di Holly. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao Leo, buon weekend!

Qui ricordi la Olli, 23, 37 minuti, via di corsa verso il prossimo messaggio. Ciao Sergio, sono Nadia da Caluso, vorrei richiederti se è possibile No Hero di Elisa, grazie mille, buonanotte a tutti, buonanotte a te, cara Nadia, ciao!

Esattamente 10 anni fa Elisa interpretava questa No Hero. 23:42 minuti, 338 50 38 908. Ancora un quarto d'ora in compagnia del Manila Box in the Night e poi la musica. Potrete continuare a richiederla, ma la signorina Manila 9001 disponibilissima, pronta ad accogliere le vostre voglie musicali, sempre allo stesso numero 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, siamo Lara e Andrea, stiamo tornando a casa, volevamo ascoltare la canzone Il più grande spettacolo dopo il Big Bang di Jovanotti. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over, un bacio, un caro saluto a voi e buon ascolto.

0: Ciao, sono Rocco Papaleo e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
4: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su Biscotti Senza Frontiere.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Sergio Melito.

Hesitate, 23 e 50 minuti, gli ultimi minuti di Manila Box in the Night, 338 50 38 908. Oh, adesso andiamo ad accontentare non uno ma ben due Davide. Ok, il primo, c'è Radio Manila, sono Davide, vorrei ascoltare Wonderwall degli Oasis. Grazie mille a chi non ascolta Radio Manila, game over. E poi, ciao Radio Manila, sono Davide, sono di Moncalieri, posso chiedervi Polvere di Shiva e Tony Boy. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Davide 1, Davide 2, insomma uno prima poi l'altro, insomma è per chiudere il Manila Box in the Night.

Polvere termina il Manila Box in the Night. Grazie a tutti per esserci stati. Vi lascio in buone mani con la signorina Manila 9001. Continuate a richiedere la vostra canzone preferita. Sergio Melito vi dà appuntamento a lunedì per un'altra settimana insieme a partire dalle 21. Buon weekend a tutti. Un abbraccio. Ciao.

0: hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, siete pronti per un'altra notte di musica insieme? Continuate a richiedere la musica più bella al 338 50 38 908. La vostra signorina 9001 è qui per voi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, puoi salutare Matteo Maffi e mettere California Girls di Katy Perry.
2: Radio Manila, falla suonare tu.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001, sempre con te.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, siamo Greta e Andrea. Ci piacerebbe ascoltare Papi Alarsong di Mika e Ariana Grande. Grazie e buonanotte.

0: sole.
1: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

0: parli più.
1: Ciao Radio Manila, siamo Antonio e Michela e vorremmo ascoltare Paparazzi, l'ultima canzone di Cremonini. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buonasera signorina 9001, sono Cisa da Val della Torre e vorrei ascoltare una canzone a tua scelta di Macklemore. Grazie mille.
2: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.
3: To the moped store with shoppers. And salesman's like, what up? What's your budget? And I'm like, honestly, I don't know nothing about mopeds. He said,
4: I got the one for you. Follow me.
3: Ooh, it's too real. Chrome down mirror, I don't need a windshield. Banana seat, a canopy on two.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su Biscotti Senza Frontiere.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: La tua musica suona su Radio Mania.

0: Ciao Radio Manila, siamo Valentina
1: e Serena
0: e volevamo fare una dedica al nostro amico Tala che stasera fa 18 anni. Volevamo dedicargli Happy Birthday di Sfera Ebbasta.
1: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!

0: Di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta
2: è l'una.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao signorina Manila 9001. Sono Monica. Voglio ascoltare I'm Not Scared di Eight Wonder.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Ciao Radio Manila, sono Alessandro. Puoi mettere ogni volta di Vasco Rossi.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001. Siamo Ilaria e Tommaso e ci piacerebbe sentire On My Mind di Alex Warren e Rosé. Grazie e buonanotte a tutti.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Valentina, Serena, Elisa e Sofia. Volevamo dedicare una canzone a noi e alla nostra serata. Ci piacerebbe ascoltare Midnight Memories degli One Direction.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

ciao Radio Manila, sono Apollo e mi sono nascosto da Artemide, così non mi può ascoltare, però è tipo di fianco a me, infatti spero che non mi senta. Comunque vorrei dedicare ad Artemide Neve al sole di Pino Daniele, perché sì, perché è giusto così. Buonanotte.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: di Manila che era sempre dietro tutti i giorni. Ciao. Lavoro.
1: Ciao a tutti i manilosi notturni. Siamo cinque ragazzi, siamo Rume, Veltra, Steve e Gian e Christian. Stiamo andando verso Malaga e vorremmo ascoltare una canzone un po' funk, un po' spagnoleggiante per iniziare bene il viaggio. Grazie a tutti e chi non ascolta Radio Manila.
0: Hey, hey, hey.

0: Ciao Radio Manila, sono Alisea e vorrei ascoltare Devastante di Olly. Grazie mille.
1: Radio Manila.
2: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 2.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai.
5: A settembre.
4: Siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
9: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
11: A me importa.
12: Coyote versus Acme!
13: L'idiota!
12: Al cinema dal 2 settembre!
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
15: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
16: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
15: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.